0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 2:01.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Latte, miele, Ambrosoli, che bontà!
2: Questa è 7080.it.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
7: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
8: lexmcl.it.
9: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
10: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi metti 7080 oppure
11: Hey Siri,
10: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ah sì? Beh, molto interessante.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Obiezione, vostro onore, tutto questo è ridicolo.
3: In questo modo ci perderemo in un altro universo. Tutti congelati in un singolo momento. Non avremmo niente.
4: Voi avreste la speranza. E al momento è esattamente quello che non avete.
3: È delirante. Il calcolo da solo necessiterebbe di centinaia di anni.
4: Oh, centinaia di centinaia, ma tranquilli.
5: Ma tranquilli. In realtà ho già iniziato da molto tempo.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta
6: The Weeks Compilation.
0: 10 ore del detop alla carta.
7: Puntuali anche oggi, 26 luglio 1985. Weeks Compilation, i 10 over the top alla carte di 7080.it. Partiamo allora con la classifica dei 10 singoli più forti di questa settimana del 1985. L'ultimo posto è per Aretha Franklin con Freeway of Love. Al numero 9 oggi apriamo con i Duran Duran. Questa è A View to a Kill.

A View to a Kill, i Duran Duran da 007, A View to a Kill appunto, numero 9 oggi, 26 luglio 1985. Davanti a loro le Mai Tai, numero 8 con History, mentre al settimo posto ascoltiamo Marion, Kelly.

UK League Marion numero 7 oggi, 26 luglio 1985. Il sesto posto della classifica di 7080.it è oggi per i Fine Young Cannibals con Johnny Come Home. Mentre al numero 5 abbiamo i Trans X con Living on Video. Give me life.

0: Quinta posizione di oggi è per il Transex, 26 luglio 1985, Wix Compilation. Il quarto posto della nostra classifica è per Jackie Graham con Round and Round, mentre al numero 3 abbiamo gli Opus con una canzone tutta da battere le mani, Life is Life.
1: The Wix Compilation.

Life is Life con gli Opus, terzi oggi 26 luglio 1985. Numero 2 per Madonna con Crazy for You. Ed eccoci pronti a svelare la cima della classifica anche di questo appuntamento di Wix Compilation. Ma prima andiamo a rivedere tutte le posizioni dalla decima alla seconda. Freeway of Love di Aretha Franklin occupa il decimo posto, mentre al numero 9 abbiamo i Duran Duran e View to a Kill. History, le Mai Tai sono al numero 8. Settimo, Marion con K-League. Johnny Come Home e i Fine Young Cannibals sono al numero 6. Quinto posto per i Trans-X, Living on Video. Round and Round, numero 4 per Jackie Graham. Terza posizione per gli Opus, li abbiamo appena ascoltati con Life is Life. Numero 2 per Crazy for You, Madonna. E al numero 1 oggi, 26 luglio 1985, in questo appuntamento con i 10 over the top alla carte, abbiamo gli U-Remix, che ascoltiamo

0: Must Be an Angel, questi gli Eurythmics, questa la prima posizione oggi, 26 luglio 1985. Con There Must Be an Angel, appunto, degli Eurythmics, chiudiamo l'appuntamento di oggi coi 10 over the top alla carte. Noi torniamo domani, sempre qui, su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Week's Compilation.
3: 10 over the top alla carte.
4: 7080.it.

0: usare le faccine per commentare i messaggi e boomer confondere le faccine, usare quella sbagliata e farsi regolarmente delle figure di merda.
1: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
4: Se non l'hai ancora fatto,

0: Registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
1: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
2: 37 70 88 70 80.
3: Io vorrei ascoltare la canzone dei Crisma Bebop.
4: Ancora tu!
5: Sei buono Furio, se no se alza la pressione te senti male.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
6: Spingiti sempre troppo lontano, perché è lì che troverai la verità.

0: Roma.it.
1: Hey boomer!
2: Avete capito voi?
3: No!
2: Avete capito?
3: No!
2: Neanch'io!
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Basta, vado a casa!
1: 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80. 7080.it.
1: Sono le 3:01.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ogni tanto la sera, prima di addormentarmi, ho delle immagini in bianco e nero della mia vita passata. Vado a riguardare delle fotografie di quando ero più sbarbato. Avevo dei capelli biondi, lunghi, in cashmere. Giravo per Milano, facevo anche il figo, sembravo Sandy Martin. People from Ibiza. Mettevo la testa fuori il finestrino. What you want, the land. Lo faccio adesso, mi viene la sinusite per 25 giorni.
0: Questa è 7080.it.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG. In 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
5: 22HBG.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
1: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
2: Bene, andata. È tornato vincitore, giù.
0: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: No, carità.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Cioè, a me non me ne importa proprio.
2: Mio Dio, guardate.
3: La portaerei americana USS Nimitz entra in una tempesta magnetica che la trasporta poche ore prima dell'attacco giapponese a Pearl Harbor. Se intervenisse, potrebbe cambiare il corso della storia.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Ma dove siamo arrivati a un certo punto?
0: Gli anni 70 e 80, gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Mi ha portato io qua! Che figura mi state facendo fare?
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
3: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, e oggi andiamo a Doleggio, dove c'è Renato che ci ha mandato queste sue 10 scelte musicali tra gli anni 70 e 80, questa sua classifica. Al numero 10 ha messo Franco Fanigiulo con Me piace vivere alla grande. Al numero 9 Giuni Russo con

0: partecipato al Festival Bar nel 1980, Michele Pecora con Te ne vai. Oggi numero 8 in questa classifica di Renato. Al numero 7 c'è anche Luca Carboni.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.

0: Luca Carboni con Ci stiamo sbagliando, pezzo contenuto nell'album Intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film, pubblicato esattamente il 27 gennaio dell'84. Andiamo avanti con questa classifica. Al numero 6 Enrico Beruschi, Sarà un fiore. Al numero 5 Loredana Bertè, In alto mare. C'è Luca Barbarossa con Roma spogliata al numero 4. Al numero 3 Rossana Casale.
1: Rendi chiaro quel che hai, la paura, l'iterra.

Din, il titolo di questo pezzo di Rossana Casale, l'abbiamo incontrata al numero 3 nelle scelte musicali o nella classifica preferita da Renato di Oleggio. Al numero 2 Diana Est, Renato di Oleggio.

0: debuttato nel 1983 Renato con questo pezzo di Diana Est, Le Louvre.
1: Questa è 7080.it.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: premiata Forneria Marconi, Si può fare, la canzone che Renato ha messo in prima posizione in questa sua classifica. Per oggi è tutto, vi aspetto con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Il cane dov'è?
4: No, ancora pure del cane, gliel'ho detto, tranquillo! L'ho fatto anche castrare!
3: Ma signora, io il cane non ho mica paura che mi culi, eh! Ho paura che mi morda!
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
6: Salve, mi chiamo Francesco, il titolo del brano è Per chi piangere, l'autore è Gianni Panariello, è del 1981, vi chiamo da Napoli, vi ascolto tramite Samsung TV Plus, il ricordo di questo pezzo è che mio padre la cantava sempre, che ora non c'è più, si chiama Giulio.
2: Questa è 7080.it. Hey Boomer!
7: Che io avevo pensato...
2: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
8: Chi vi chiede niente a voi, mi ha chiesto qualcosa.
2: 7080.it presenta...

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Hey Boomer! Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Un applauso al nuovo che avanza!
0: 7080.it presenta Top of the Pops. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: Rieccoci su Top of the Pops con i 5 brani più trasmessi dalle radio in questo mese del 1984. Tra i vinili oggi Ray Parker con Ghostbusters, John Waite Missing You, Corey Hart Sunglasses at Night, Prince Let's Go Crazy, Cars Drive. Oggi noi abbiamo scelto questa.
3: Tell

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 4 e 4 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Dica signora.
6: Invernizzi invernizzina.
5: Ah, questa piace a tutti.
7: Questa è 7080.it.
8: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
9: Che hai da proporre, forestiero?
8: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
9: Affare fatto.
10: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
11: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
12: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
11: 0331 59 33 77
13: 0331 59 33 77.
14: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
15: lexmcl.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
16: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. Info @planetmedia.it.
17: Info @planetmedia.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: È l'idea migliore da quando hanno falsificato l'atterraggio sulla Luna.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Wow, Neil Armstrong! Ehi, un momento, tu dovresti essere sulla Luna. Ti ho appena visto in televisione.
3: No, ecco, la videocassetta è arrivata in ritardo. E ecco, i venti solari.
4: Ti è mai venuto in mente che alcune di queste scimmie un po' più evolute costruiscono bombe come espediente per sopravvivere? Che da qualche parte sul pianeta ci sono altre scimmie ancora più evolute che ci polverizzerebbero se pensassero di poter restare impunite?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Over the Top, il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox. Numero 5.
5: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air, give me all your money.
6: This is the story of my baker, the meanest cat from

Over the Top. 10 brani che hanno fatto la storia musicale degli anni 70 e 80, selezionati da 7080.it. Numero 2. Thank you.

Over the Top. 10 pezzi scolpiti nella storia musicale degli anni 70 e 80, scelti da 7080.it. Numero 1.

0: Avete ascoltato Over the Top, il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Venga che le mostro le altre aule. Ecco, qui le ragazze imparano a cucire e ricamare. Sa, per noi donne il corredo è una cosa molto importante.
2: Un argomento davvero interessante per le future spose in ascolto. E che consiglio può dare?
1: Che si ricordino che il corredo va usato, non da tenere nei cassetti. Deve essere perciò molto semplice, facile da lavare e tutto bianco.
2: Ah, lei deve essere un'esperta di bianco, signora.
0: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
5: In fondo a ogni patriottismo c'è la guerra. Ecco perché io non sono un patriota.

0: 70 80.it. Hey Boomer,
1: sì.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 70 80.it.
1: Credo che non diventerò mai come te.
0: 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080. Una produzione K-Vox. 7080.it presenta

0: Bandiera gialla. Hey Boomer.
1: Se lo dici tu.
0: Gli anni 70 e 80. Li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
2: Anche no, dai.

0: www.7080.it.
1: Sono le 5 e 2 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Allegria!
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. Info@comnect.it. Info@comnect.it.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. Info@consultmedia.it. Info@consultmedia.it.
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. Info@planetmedia.it.
0: Info@planetmedia.it. 7080.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Credo di sì, non è che ci ho fatto molto caso.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Voglio provare.
2: Dall'893 al 79, 86 anni. Due anni al minuto fanno 43 minuti. Tempo previsto per l'arrivo, le ore 11:15. Esatto.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: tradimento.
1: Beh, che succede? Ho visto una ragazza che guidava completamente nuda. È possibile? E si c'ha la patente. Eh già, vadi, circolare.
2: Alto gradimento.

0: Alto gradimento.
1: E non manco mai la mira.
2: Sorella!
1: Io colpisco una moneta a 7 metri, come Buffalo Bill. Stia a vedere. State a vedere tutti.
3: Un momentino che non lo trovo.
1: E non scappate che ce l'ho come un idrante. Come un idrante ce l'ho. E le erezioni, cara lei, ce l'ho anche serotine, pomeridiane e anche a mezzogiorno, prima e dopo i pasti. Tant'è vero che ci schiaccio le noci.
0: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento.
1: Alto Gradimento.
0: Il varietà radiofonico di 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it.

0: Cooper, quando la fidanzatina ti doveva chiamare, c'era quella dolce, sublime attesa dello squillo del telefono, il telefono di casa, perché a casa dovevi rimanere, a casa dovevi tornare e stare lì fino a quando non ti chiamava. Dice, ma io adesso posso stare ovunque e ricevere subito la telefonata. Vedete quante emozioni perse. Libertà, libertà, che bella parola. Uscivi e chi si è visto si è visto. Nessuno sapeva dov'è.
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
6: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
5: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali.

0: www.cremonaspa.info.
1: Ciao 70-80, sono Mauro da Cremona, un ex ragazzo degli anni 80 e ricordo che allora tiravo per la città con la mia R5 Alpine, fantastica.
0: Questa è 70-80.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 70-80.it.
2: Un guerriero confida negli altri perché prima di tutto confida in se stesso.
3: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la prima.

0: tizio un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 70-80.it. Hey boomer,
2: credo che non diventerò mai come te.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 70-80.it.
3: e la rete che manda in onda queste porcherie dovrebbe vergognarsi.
4: Peter, è meglio se non dici cose poco carine sul conto della rete.
3: E perché? Che ci possono fare? Tagliarci il budget?
1: 80-40, 30 minuti con

8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. Il 1 gennaio 1977 in Italia diviene obbligatorio installare lo specchietto retrovisore esterno lato guida. Lo stabilisce la legge 707 del 1975 che regola l'utilizzo dei dispositivi per la visione indiretta. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
0: Hey Boomer,
1: Acabanda.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Così mi uccidi, amico.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Ancora su Top of the Pops con la classifica dei 5 brani più ballati nei locali e trasmessi in radio in questo mese del 1982. I 5 brani campioni sono Steve Miller Band, Abracadabra, Alan Parsons Project, Eye in the Sky, John Cougar, Jack and Diane, Michael McDonald, I Keep Forgetting, Clash, Should I Stay or Should I Go? Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 6:03.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
2: lexmcl.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Vattene via, in piastro!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: D'accordo.
3: Dapprima spinsi la leva in avanti, solo di poco, e il laboratorio cominciò a dissolversi. La fermai. Tutto uguale, tutto esattamente come l'avevo lasciato. Ma no, l'orologio prima segnava le 6:31 e adesso erano le 8:09. E la candela, assai più corta. Ma per il mio orologio con me sulla macchina erano trascorsi pochi secondi.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
4: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
5: Buon 1989. La Jugoslavia vince l'edizione di quest'anno dell'Eurofestival che si svolge a Losanna, in Svizzera. Per l'Italia arrivano al 9° posto Fausto Leali ed Anna Oxa con Avrei voluto, brano quasi sequel rispetto alla vittoriosa Ti lascerò di Sanremo.
6: Avrei voluto parlarti per convincerti a fare sul serio

0: Polaroid, l'istantaneo della tua vita.
1: Ad inizio anno si registrano diversi movimenti televisivi. Pippo Baudo rientra in Rai dopo la breve parentesi su Canale 5, ma Giuliano Ferrara passa alla Fininvest. Su Rai 3 invece debutta Blob, un frenetico montaggio di spezzoni televisivi del giorno prima.

0: Polaroid, 20 istantanee lungo 20 anni.
1: La lambada sbarca nel vecchio continente ed è la prima importazione di un ballo tipicamente sudamericano che sbaraglia il campo. Il brano, interpretato dai Kaoma, raggiunge facilmente anche in Italia il primo posto in classifica.

0: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: NCS, non ci siamo!
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Cartellino rosso, espulsione!
1: 7080.it presenta Discount, il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount. Discount. Il meglio degli anni 70-80 in confezione da 3.
1: Elsa, in piatti è velocissimo e i piatti sono pulitissimi.
2: Con Nelson Piatti li può lavare lui.
0: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
4: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
5: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
6: Ciao ragazzacci, sono Balosso da Mortizza, provincia di Piacenza.
7: Non me lo dì.
6: Il ricordo del Tucano.
7: Che cazzo lo conosci?
6: Io ero un bambino, avevo 10 anni, mia sorella cantava con un'orchestra di folklore di Liscio, di qua di Piacenza, orchestra Bagutti, poi aveva la sua orchestra, l'orchestra Daniela.
8: Oh, senti come nome, già possenza, capito? Mi piace.
6: L'ho sempre seguita, andavamo al Tucano. Sembrava la discoteca di Rimini, era un'antesignana delle discoteche di Rimini, quando iniziava Tucano, tutti esplodevano, tutti, che bello, ero un bambino, ma no.
7: A me ci parla a me.
6: Ciao ragazzi, mi raccomando, 70-80 voglia di voi, ciao.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: Chi è amico di tutti, in realtà non lo è di nessuno.

Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. 1981, Enola Gay. Gli OMD cantano l'orrore dell'atomica tra malintesi e imbarazzi. Molti pensano infatti che il brano sia un inno all'omosessualità. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Wake up. L'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.it.

ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Scendi dal letto con il piede giusto. Questa è 7080.

0: sbloccare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: Toc toc toc toc toc toc toc. Buonasera. Sono l'omino coi baffi, quello della caffettiera Mocha Express.
0: 1959. L'omino coi baffi Bialetti esordisce a Carosello, testimonial di uno stile italiano destinato a durare oltre la fine del secolo. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake Up, l'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it.
2: Sono le 7 e 2 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Noi, sei fuori di testa, non possiamo far uscire Meg con Quagmire, quello si fa qualunque cosa. Ehi, Lois, ho fame, che c'è per cena?
5: Ho fatto il polpettone in frigo.
6: Ehi, Peter, scusa,
4: Ma devo prendermi la cena.
6: Facela fuori.
0: Questa è 7080.it.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
11: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di Digital Divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
12: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
13: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
12: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
13: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
14: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. 7080.it.

0: 7080.it. Il nostro presente è il tuo passato.
1: È il tuo passato.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. In primo piano, terrore a Berlino, furgone sulla folla durante un corteo al Pride. Una persona è morta e altre 15 sono rimaste ferite dopo che un veicolo si è lanciato sulla folla che stava celebrando il Christopher Street Day nel parco del Tiergarten. Individuato l'attentatore, ha 21 anni e ha parenti nella capitale tedesca ed era stato rilasciato dal riformatorio lo scorso maggio. Assalto notav al cantiere di Chiomonte, 2 camionette dei carabinieri date alle fiamme, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che rispondono con idranti e lacrimogeni. 60 agenti feriti, questo è il bilancio dell'assalto al cantiere della Torino-Lione in Val di Susa da parte di centinaia di attivisti dell'area più oltranzista dei notav. Vestiti di nero e incappucciati, caschi e maschere antigas hanno sparato razzi con mortai artigianali, danneggiate barriere New Jersey sull'autostrada, chiusa la Torino-Bardonecchia. Alla marcia hanno partecipato in 20.000, secondo gli organizzatori. Il presidente Mattarella chiama piante dosi, sono grato e vicino agli agenti feriti, dice. La violenza non piegherà lo Stato, chi aggredisce le forze dell'ordine non difende un'idea ma attacca il paese, dice invece la premier Meloni. Condannano anche le opposizioni, i violenti fanno il gioco della destra. Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica al quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini un agente della polizia scientifica scopre il cadavere dell'uomo avvolto in un lenzuolo con ancora le caviglie legate, supino e con la bocca aperta. Sotto la testa una lunga chiazza di sangue, sangue che si vede anche sul volto. Sangue finito nei polmoni di Fakir perché l'hanno picchiato. La cocaina non c'entra, dice il legale dei parenti della vittima, Fabio Anselmo. Attesa intanto per gli esami tossicologici. Negli Stati Uniti ora, alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, Donald Trump indossa a sorpresa il cappellino rosso con scritto Trump 2028 e annuncia l'intenzione di ricandidarsi per un terzo mandato. Ho vinto 3 volte e lo farò di nuovo, dice chiudendo il suo intervento. L'ipotesi è tuttavia vietata dal 22esimo emendamento, anche se il presidente è convinto ci siano modi per aggirarlo. A 100 giorni dal voto di midterm, intanto i sondaggi danno i Dem in vantaggio per conquistare il controllo di almeno una Camera. Ed è allarme per la guerra, il blocco di Hormuz non si ferma, il caro carburanti. A Milano la benzina vola oltre i 2,6 euro al litro in alcune zone e nella maggior parte degli impianti supera i 2 euro. Prezzi alle stelle anche in autostrada, sulla A21 per esempio Torino-Piacenza, gasolio a 2,769 euro al litro e benzina a 2,589. Valori sopra i 2,7 per il diesel sulla A4 Venezia-Trieste, A22 Brennero-Modena, Milano-Brescia, Messina-Palermo, con la benzina sopra i 2,5 euro al litro. Per i consumatori sarà una spesa di 10 miliardi in 2 mesi. Il ministro Urso dice dobbiamo agire. Il governo valuta l'intervento sulle accise mobili. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, instabilità diffusa con rovesci e temporali anche intensi e locali nubifragi, specie sul Levante Ligure. Dal pomeriggio migliora al nord-ovest, temperature in calo, massime comprese tra 25 e 30 gradi. Al centro, instabilità in aumento con forti rovesci e temporali in propagazione dalla Toscana verso Umbria, Lazio e Marche. Temperature in diminuzione, massime comprese tra 27 e 31 gradi. A sud soleggiato su gran parte della giornata, ma in serata temporali sulla Campania. Temperature in aumento sulle regioni estreme, massime comprese tra 34 e 39 gradi.
5: È l'ora in cui il lieve ondeggiare del fogliame degli alberi fa da schermo alla luna. Ma al di là di tutto ciò, nascosto agli occhi degli uomini, incombe invisibile su questa sera d'estate un orrore indescrivibile. Questa è la quiete prima della tempesta, la vigilia della fine.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
7: 1973, 26 luglio.
1: Bruce Lee entra nel mito. Esce nelle sale il film I tre dell'Operazione Drago, del regista Robert Close, che immortala l'attore morto 6 giorni prima in circostanze misteriose, ancora oggi oggetto di discussione.
7: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Prima cosa, accendere il jukebox. Seconda cosa, selezionare le canzoni da suonare, e sono canzoni della classifica italiana tra le prime 10 posizioni. Ma la cosa più importante è poi mettere le 100 lire, se no non funziona. È il 26 luglio del 1979, eccoci pronti allora con questi 10 minuti di jukebox. Monetina!
0: Jukebox, giù la moneta, sulla musica.

0: Grande successo questo, è numero 6 nella classifica italiana Gloria di Umberto Tozzi, mentre in terza posizione ci sono i Pooh.
1: Jukebox, giù la moneta,

0: 10 minuti, 3 canzoni, 100 lire, 3 canzoni. Questa è la nuova numero 3 della classifica italiana. Io sono vivo, loro sono i Pooh. Siamo arrivati alla conclusione. Domani di nuovo 3 pezzi di questa classifica. Vi aspetto.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio.

0: Via in processione al mare, auto dietro auto, utilitaria dietro utilitaria. Comincia così la Domenica della Buona Gente su una delle nostre spiagge più meridionali. Dopo una corsa piena di suspense, c'è sempre il pericolo che la sedia a sdraio o l'ombrellone cadano in testa a chi sta tentando il sorpasso, si arriva sul lido sospirato.
1: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
4: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
3: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
4: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
5: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: La voce è identità, tono, timbro, energia.
7: È ritmo, articolazione, presenza.
6: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
7: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
6: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
7: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
6: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
8: CTV.info. Ciao 7080.it, mi chiamo Davide, chiamo dalla provincia di Milano. Volevo condividere con voi la mia cotta di quando ero ragazzino per la cantante bionda di The Mamas and the Papas, Michelle Phillips, di cui avevo poster attaccati su tutte le pareti della camera e continuavo a ascoltare, riascoltare fino alla nausea una sua canzone che era No Love Today, che ancora oggi quando l'ascolto mi fa venire un brivido di emozione anche un po' di malinconia.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età di 7080.it.
9: Chi non osa nulla, non speri nulla.

0: www.jukebox7080.it. Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: 26 luglio 1988, cerco nella tasca, ecco le 100 lire, le infilo e parto subito con la prima canzone.
2: No, la prima la scelgo io. Eccoli qua, In Excess, New Sensation.

0: Sensation, la prima canzone di oggi degli INXS in jukebox. Tre canzoni per 100 lire.
1: E dopo il bellissimo Michael Hutchins degli INXS, la prossima canzone è di una ragazza bellissima, Kim Wilde. Questa è You Came.

0: The Valley Road con Bruce Hornsby and The Range in jukebox, tre canzoni per 100 lire. E prima ancora, Kim Wilde, You Came. E in apertura, New Sensations, gli In Excess.
1: E anche per oggi jukebox termina qui, ma torniamo domani.
2: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Hey Boomer!
3: Ma va a cagare, vai!
2: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.

7080.it presenta Baritalia, quello che si cantava tra un ghiacciolo al tamarindo ed un panino con la sottiletta. Bologna, 1980.

0: www.radio80.it.
1: Sono le 8:03.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Su treni come questo arrivano dall'estero molti televisori a colori. E sapete perché? Perché sono buoni televisori, con colore ultraluminoso, telecomando completo, sintonia elettronica e 16 canali, proprio come ogni TV Color Rex. Allora, vale la pena muovere tutti questi treni? Usa anche il tuo buon senso. Se devi scegliere un televisore, scegli un TV Color Rex.
0: Questa è 7080.it. Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
0: newslinet.it.
6: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80 70 80.it.
9: You lost that love, baby. Recklessly, you lost that love.

0: radio80.it.
1: Aspetta, devo chiudere un paio di pagine aperte. Ecco fatto, sai, sono andato a letto tardi. Avevo casa tutta per me. Scusa.
2: Tutti POV, eh?
1: Sì, così, in questo modo ho l'impressione di essere io il protagonista del video.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
4: 70-80 News.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Terrore al Pride di Berlino. Ieri sera attorno alle 22 un furgone è entrato nel parco cittadino di Tiergarten e ha investito la folla radunata per la manifestazione, uccidendo una persona, una donna, e provocando 16 feriti, di cui 3 in condizioni gravissime. Caccia all'aggressore fuggito a piedi. Secondo la polizia potrebbe esserci stata anche una seconda fase del reato compiuta usando armi da taglio. C'è un sospettato non ancora arrestato. La polizia ha diffuso la foto. Ha 21 anni, uscito a maggio dal riformatorio, sarebbe noto alle autorità e legato ad ambienti islamisti. La polizia ha eseguito la perquisizione di un appartamento, ma lo ha trovato vuoto. Il sindaco della capitale tedesca ha detto: è un attacco alla nostra società aperta al mondo. Il cancelliere Merz parla di un atto abominevole e promette un'indagine condotta con particolare determinazione per punirlo.
5: Assalto NOTAV al cantiere di Chiomonte, 2 camionette dei carabinieri date alle fiamme, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lacrimogeni. 60 agenti feriti. È il bilancio dell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte in Val di Susa da parte di centinaia di attivisti dell'area più oltranzista dei NOTAV. Vestiti di nero, incappucciati, caschi e maschere antigas, hanno sparato razzi con mortai artigianali. Danneggiate barriere New Jersey dell'autostrada, chiusa la Torino-Bardonecchia. Alla marcia hanno partecipato in 20.000, secondo gli organizzatori.
6: Il presidente della Repubblica Mattarella intanto chiama il ministro Piante Dosi. Sono grato e vicino agli agenti feriti, dice. La violenza non piegherà lo Stato. Chi aggredisce le forze dell'ordine non difende un'idea ma attacca il paese, dice invece la premier Meloni. Condannano le opposizioni, i violenti fanno il gioco della destra.
5: Ancora cronaca, un 26enne senza fissa dimora e irregolare in Italia è stato fermato per l'omicidio di Luigi Luca Esposito, il giornalista di 53 anni trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli in provincia di Salerno. È stato trovato in un casolare abbandonato. Aveva con Esposito una relazione privata. Si erano sentiti e poi incontrati. Durante una lite il giovane avrebbe colpito la vittima procurandogli varie fratture e avrebbe dato fuoco al corpo quando Esposito non era ancora morto. Arrestato, ha confessato. Salvini va all'attacco, l'assassino è un tunisino clandestino, vada in carcere nel suo paese, non qui a spese degli italiani. È urgente schierare migliaia di militari a protezione delle nostre città. L'Arcigay intanto condanna il processo mediatico alla vita del giornalista.
6: Negli Stati Uniti ora, alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, Donald Trump indossa a sorpresa il cappellino rosso con scritto Trump 2028 e annuncia l'intenzione di ricandidarsi per un terzo mandato. Ho vinto 3 volte e lo farò di nuovo, dice chiudendo il suo intervento. L'ipotesi è tuttavia vietata dal 22° emendamento, anche se il presidente è convinto ci siano modi per aggirarlo. A 100 giorni dal voto di midterm, intanto i sondaggi danno i Dem in vantaggio per conquistare il controllo di almeno una camera.
5: Calcio sfumato Guardiola, l'Italia punta su Andrea Pirlo per la panchina azzurra. L'accordo coi dirigenti Maldini e Leonardo è praticamente fatto. L'ufficialità è attesa a breve, ma la scelta scatena polemiche politiche legate al ruolo di Pirlo come testimonial dell'agenzia di scommesse russa Fombet. Il presidente della FIGC Malagò sarà chiamato ad una delicata mediazione.
6: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
7: Non lo so, ma andiamo via.
8: Cos'è successo, Jim? Che gli è successo? È conseguenza di quell'esperimento. Quella roba è il segreto militare, è vero?
7: Che ne so.
8: Vuoi dire che c'è la tua famiglia a Santa Paola?
7: Sì, almeno c'è.
9: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
4: 7080.it.

0: www.radio7080.it.
1: Siriana, tu sei un bel fico al femminile, possiamo dire.
2: Questa è 7080.it.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
7: Ciao 7080, sono Anna, buongiorno, come va? Volevo sentire la canzone che fa Agiri a Pagogo, ma non so il titolo, perché mi ricorda tante cose belle e niente, la volevo risentire e farla sentire anche la mia nipotina che ha un mese. Ok, grazie, ciao, un bacio a tutti grandi, ciao.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: Il saggio sa che è libero di scegliere ciò che desidera. Le sue decisioni sono prese con coraggio, distacco e talvolta con una certa dose di follia.

0: 7080.it ha presentato Pop-up. Il meglio del pop anni 70-80. 7080.it Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Estate 1980, ma tra le tre hit di quest'estate c'è anche Funky Town dei Lip Sync. Impossibile stare fermi, la pista si accende anche sulla spiaggia.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 9 e 5 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: E poi vedessi anche come sono elegante, ho un bel vestito grigio, un grigio gatto, quasi topo.
0: Questa è 7080.it.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Newslinet.it.
7: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
6: Newslinet.it.
7: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
8: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
9: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080,
10: 7080.
9: Oppure:
10: Hey Siri,
9: metti 7080,
10: metti 7080.
9: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. 7080.it.

0: 7080.it e anche nelle Marche. Cercala in TV sul canale 351.
1: E me lo potete prima, no?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. C'è un sospetto non ancora arrestato ma noto alle forze dell'ordine per l'attacco al Pride di Berlino che ha provocato un morto, una donna e 16 feriti, di cui 3 gravi. L'attentatore è fuggito a piedi quando il furgone bianco, dopo aver travolto la gente, si è schiantato contro un albero. Il sospettato sarebbe un 21enne uscito a maggio dal riformatorio e legato ad ambienti islamisti. Seconda notte senza attacchi statunitensi contro l'Iran. Donald Trump ha ordinato una pausa nelle operazioni militari. Secondo il New York Times, avrebbe dato l'ordine perché teme possano esaurirsi le scorte di Patriot e munizioni per la difesa aerea in Medio Oriente. La Russia ha bombardato nuovamente Kiev con attacchi di missili balistici nella notte, colpendo un edificio residenziale della città, allarmi aerei anche in altre regioni dell'Ucraina. Il presidente Zelensky dice: Putin sta preparando le condizioni per espandere la mobilitazione. 2 camionette dei carabinieri date alle fiamme, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che rispondono con idranti e lacrimogeni, 60 agenti feriti. È il bilancio dell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte in Valle di Susa da parte di centinaia di attivisti dell'area più oltranzista dei Notab. La violenza non piegherà lo Stato, dice la Premier Meloni. Calcio, ore di riflessione per Giovanni Malagò sul futuro della panchina della nazionale. Dopo il no di Guardiola, il prescelto per il ruolo di CT è Andrea Pirlo, ma restano le proteste politiche per il legame del tecnico con Fombet, agenzia russa di scommesse. Il presidente della FIGC sarà chiamato ad una delicata mediazione. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Louis Bookman. Età 64 anni, professione venditore ambulante, un piccolo uomo, un piccolo particolare d'un marciapiede d'una grande città, un piccolo uomo che amava tanto i bambini e per questo un grande uomo. Vi sembra una storia fantastica? Così sembra apparentemente, eppure è veramente accaduta, nella regione ai confini della realtà.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

0: Resta con noi, resta con noi. A breve, 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
1: Da uve scelte, vini di gran qualità, vigneti di proprietà, vendemmie di uve mature, migliaia di botti in chilometri di fresche cantine.
0: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 37 70 88 70 80.
7: Io sono un ascoltatore incallito di 7080, quindi in macchina è fisso.
8: Mi hai fatto venire un'idea.
0: Questa è 7080.it. Numero 5.

0: 70.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 70-80.italia. Ehi, hey, boomer!
1: Mi son fatto la spia da solo!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops,
2: i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Salve a tutti da Top of the Pops, la chart dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi in radio in questo mese del 1979. I 5 dominatori sono Chic, Good Times, Neck, My Sharona, Earth, Wind & Fire, After the Love is Gone, Radio, You Can't Change That, Elton John, Mama Can't Buy You Love. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 10 e 2 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Non ci riesco! Guardate che mostro!
2: Questa è 7080.it. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
4: newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
7: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
8: Vogliamo andare?
7: 37 70 88 70 80.
9: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
7: Metti 70-80.

0: piace la nostra musica?
1: Parla, maledetto!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Lo so che complotti per distruggere i miei piani per dominare il mondo.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Caccia all'attentatore che a Berlino ieri sera ha travolto la folla al Pride, provocando la morte di una donna e ferendo altre 16 persone. La polizia è sulle tracce di un 21enne noto alle forze dell'ordine per collegamenti all'ambiente islamista. Non si esclude la presenza di complici. Guerriglia notava ieri l'assalto al cantiere della Torino Leone a Chiomonte in Val di Susa. Circa 500 antagonisti incappucciati hanno lanciato pietre, bombe carta e bottiglie incendiarie. Decine gli agenti feriti. La violenza non piegherà lo Stato, dice la Premier Meloni. Condannano anche le opposizioni. I violenti fanno il gioco della destra. Continua l'apocalisse di fuoco in Francia e Spagna. Nel sud-ovest della Francia, il vasto incendio che ha devastato la Gironda ora minaccia la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. Le fiamme finora hanno distrutto circa 42.000 ettari di terreno e in totale 220.000 persone sono state evacuate da mercoledì. Seconda notte senza attacchi statunitensi contro l'Iran. Donald Trump ha ordinato una pausa nelle operazioni militari perché, secondo il New York Times, teme possano esaurirsi le scorte di Patriot e munizioni per la difesa aerea in Medio Oriente. Intanto Teheran annuncia progressi nei negoziati con l'Oman sullo stretto di Hormuz. Il 2026 porterà una stangata per le tasche delle famiglie e delle imprese italiane a causa della guerra lanciata dagli Stati Uniti e da Israele contro l'Iran. La spesa aggiuntiva per elettricità, gas e carburanti dovrebbe arrivare a sfiorare 29 miliardi di euro, secondo le stime dell'ufficio studi della CGA. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi. Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Milano vende musica. Milano vende musica. I dischi più venduti in città in questo mese del 1982. Una produzione K-Vox.
4: Luglio 1982. L'estate è nel suo momento più intenso e le vetrine dei negozi di dischi continuano a proporre successi capaci di unire rock, pop e grandi melodie. I Rockets portano il loro inconfondibile sound futuristico con Radio Station, mentre Dario Farina conquista il pubblico italiano con Sei la sola che amo, una canzone romantica che trova spazio nelle classifiche estive. Dalla Scandinavia arriva Frida, indimenticabile voce degli ABBA con I Know There's Something Going On, un brano dal suono potente prodotto da Phil Collins. Umberto Tozzi è presente nelle vetrine con Eva, una delle sue interpretazioni più intense e apprezzate. E a chiudere questa selezione ci pensano i Dexys Midnight Runners con Come On Eileen, un successo travolgente che fa cantare e ballare tutta Europa grazie al suo irresistibile mix di pop, folk e soul. 5,45 giri che fotografano alla perfezione questo luglio del 1982, qui a Milano vende musica.

0: Radio90.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
0: Una produzione K-Vox. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
2: Devo farti una domanda. Io sono stata adottata.
3: Ma ti sei scemo?
2: E quindi?
3: Assolutamente no.
2: Oh, meno male.
3: Oddio, tuo papà aveva messo l'inserzione sul giornale, devo dire la verità. Ma non l'ha voluto nessuno, porca per...
0: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Ma che sta facendo?
6: Sto smontando l'insegna, no?
5: Ma è mia!
6: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
7: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
1: Audio-video.
0: Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa

0: è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
1: Non ho mai conosciuto un uomo che, vedendo i propri errori, ne sapesse dar colpa a se stesso.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Qui non stai ascoltando musica anni 70 e 80. Qui la stai vivendo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Il ricordo più bello è quello, almeno nelle ultime canzoni, con Angelo Branduardi, Cogli la prima mela. Non che lui non abbia fatto successi ben superiori, però nei miei periodi migliori mi ha accompagnato molto bene. Grazie mille per questo audio, se lo metterete in diretta.
2: Tu sei d'accordo, Kit? Ci puoi giurare.

0: Ehi, hey boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: È tutto chiaro?
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao, sono Nicola da Vico del Gargano e una delle mie canzoni preferite degli anni 80 è Your Latest Trick dei Dire Straits, perché anche se sono più giovane mi ricorda dei periodi felici della mia adolescenza. Grazie.

0: 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao Radio 7080, sono Piero di Cornate d'Adda, Monza Brianza. Io vorrei ascoltare la canzone di Jane Child, Your My Religion. Speriamo che questa volta mi accontentate, perché ci sono già due richieste in evase.
2: Presto ragazzi, toglietemi da questa situazione.
3: Ok capo.

0: è 7080.it. Su 7080.it mangi la liquirizia al bar dell'oratorio. 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao Alessandro Di Brivio, sempre
2: bella zio, cominciamo?
1: Stasera Falco del Commissario, bellissima canzone anche quella, del nostri tempi. E poi vorrei sapere se voi sapete The Rich Family, è una canzone che inizia con Mamurei, poi è solo una richiesta, ma fatemi capire chi, che canzone è, grazie.
3: Interessante, molto interessante, ho già una mezza idea di come possono essere andate le cose, l'altra mezza la troverò.

0: 7080.it
1: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao, sono Silvia, chiamo da Piacenza, adoro i Sweet, beh, un ricordo su una canzone, diciamo che vale un po' la vita, perché mi hanno cambiato un po' la vita.

0: radio80.it.
1: Sono le 11 e 3 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
0: Questa è 7080.it. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di Digital Divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
7: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
6: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
7: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
8: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
9: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
10: info@planetmedia.it.
9: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici.

0: la nostra musica?
1: Mettiamo subito una cosa in chiaro. Io sono stufo di essere preso in giro da voi.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Continua, molto divertente, sembra di stare a scuola.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. La polizia di Berlino ritiene di aver identificato almeno una persona sospettata di aver compiuto l'attentato al Gay Pride ieri sera lanciando un furgone contro la folla. Si tratterebbe di un 21enne già noto alle forze dell'ordine legato ad ambienti islamisti, anche se potrebbero esserci altri suoi complici in fuga, forse autori di altri ferimenti. È di un morto e 6 feriti, di cui 3 minorenni. Il bilancio dell'incidente è avvenuto intorno all'1 della notte sulla strada tra Bitonto e Giovinazzo nel Barese in direzione Foggia. La vittima è una donna che viaggiava a bordo dell'auto su cui c'erano anche i 3 figli e un uomo. Gli altri 2 feriti erano a bordo della seconda macchina coinvolta nell'incidente. La prefettura di Bologna ha deciso di assegnare la scorta al sindaco del capoluogo emiliano Matteo Lepore in seguito alle minacce comparse sui social nei giorni scorsi in seguito alla morte di Fakir. Oggi a Bologna il corteo per ricordare il 42enne deceduto domenica scorsa durante un fermo di polizia. Maltempo, un'area depressionaria di origine atlantica sull'Italia porta rovesci anche di forte intensità su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Forti temporali in corso sulla Toscana, dove c'è l'allerta arancione. Nubifragi nel Lucchese, dove si sono registrati 3.400 fulmini in un'ora. Calcio, ore di riflessione per Giovanni Malagò sul futuro della panchina della nazionale. Dopo il no di Guardiola, il prescelto per il ruolo di commissario tecnico resta Andrea Pirlo. Ma restano le proteste politiche per il legame del tecnico con Fombet, agenzia russa di scommesse. Il presidente della FIGC sarà chiamato ad una delicata mediazione. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: La Blackwell & Dice fabbrica mattoni al 17 di Bloomsbury Street dal 1859. Mai sentita la Dolmoran?
6: Lei che ci vede bene, legga la data di questa fotografia.
7: Agosto 1945.
6: 2 anni fa. Le sembra che quest'altra sia vecchia solo di 2 anni?
5: Che cosa può averla invecchiata così?
6: E chi lo sa? Un'ipotesi potrebbe anche essere il tempo.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Questa è 7080.it.

0: musica 70 e 80 in alta qualità.
1: Ah no, ma cosa tirate cosa? Ma non vedete che non ci sta? Se dico che non ci sta, non ci sta. È smemoranda. 16 mesi, 88 autori. Quest'anno è anche in tre colori diversi. Fermi! Fermi! Oh, memoranda è grande, come il libro è grande, come agenda è grande, come diario è grande, non ci sta! Non...
0: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Newslinet.it.
2: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, lasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: Buongiorno Radio 7080, sono Antonio dalla provincia di Como. Vi ascoltiamo sul canale 93. Vorrei poter ascoltare la canzone del Final Countdown di Europa e dedicarla a mia moglie Claudia. Buona giornata a tutti i radioascoltatori di 7080. Grazie.
4: Questa è 7080.it.
5: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
6: Benvenuti a Neverland, l'isola dove il sole sorge sempre con una melodia in testa e tramonta con un ultimo ritornello che resta nell'aria. Dai, venite con me. Oggi la passeggiata promette incontri davvero speciali. Il sole è già alto e brillante quando una tastiera lontana comincia a farsi sentire. È un suono avvolgente, misterioso, come una brezza che porta con sé un pizzico di magia. Seguendo quella scia sonora, arrivo vicino alla riva. E lì, con lo sguardo assorto e le mani che sembrano danzare nell'aria, c'è Ray Manzarek. C'è qualcosa di ipnotico nel suo modo di creare musica, come se ogni nota aprisse una porta su un altro orizzonte. Il mare si fa più profondo, il ritmo più sinuoso, e a Neverland anche la tempesta sa essere affascinante. Lasciamoci trasportare da Riders on the Storm.
5: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Riprendo il cammino mentre il sole continua a brillare alto nel cielo. L'atmosfera cambia, si fa più calda, più accogliente. In lontananza sento una melodia che profuma di viaggio condiviso, di sorrisi e armonie che si intrecciano senza sforzo. Seduto su un pontile di legno che si allunga sul mare, con aria rilassata e quello stile inconfondibile, incontro Kenny Rogers. Mi saluta con un cenno tranquillo, come se ci conoscessimo da sempre. Qui tutto diventa semplice, diretto, proprio come le emozioni più belle. Basta poco, una chitarra, una voce e una canzone che ti resta dentro al primo ascolto. E allora, godiamoci questo momento con Islands in the Stream.
1: Accendi la musica. Il tempo scorre diversamente. Alza il volume e viaggia a Neverland insieme a 7080.

0: La luce del giorno comincia a far spazio all'aria fresca della sera, ma il cielo è ancora dipinto di colori caldi. Camminando lungo la battigia, vedo qualcuno che si muove con passo leggero, elegante, ma pieno di ritmo. Un sorriso contagioso, lo sguardo brillante ed è subito estate. Davanti a me c'è Little Tony. Qui a Neverland basta davvero poco per trasformare tutto in festa. Un gesto, un accenno di melodia e la spiaggia diventa una pista da ballo sotto il cielo che si colora di arancio. Non resta che lasciarsi andare e cantare insieme Profumo di mare.
1: Non è la fine, non lo è mai, se una canzone tornerà. Da qualche parte, oltre il rumore delle onde, c'è Neverland e c'è chi canta ancora. Questa è 7080.it e sei approdato a Neverland.

0: E mentre il sole scende piano dietro l'orizzonte, accarezzando il mare con gli ultimi riflessi dorati, Neverland si illumina di una luce diversa, fatta di milioni di stelle. Io vi aspetto alla prossima passeggiata su questa spiaggia speciale, dove i grandi artisti degli anni 70 e 80 non smettono mai di tenerci compagnia con i loro grandi successi.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi, una produzione K-Vox per 7080.it.
3: Qui non stai ascoltando musica anni 70 e 80. Qui la stai vivendo. 7080.it, il mood degli anni 70 e 80.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: E in spiaggia c'era lui, Richard Sanderson, con Reality, la colonna sonora dei primi amori estivi. Rimettete il gettone, alzate il volume e lasciatevi trasportare nel cuore dell'estate del 1980.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. Hey Boomer!
1: Ma cosa mi dici mai?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.

0: 9080.it.
1: Sono le 12 e 2 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Pronto? Sono io. Trabbiato pioco come se fossi Antani con la supercazzola brematurata. Con lo scapperamento a destra.
4: Te lo credo che non capisci, frenetico. Al pensiero delle tue cosce tornite io impazzisco.
0: Questa è 7080.it. Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
2: Questa è musica... questa
1: è 7080.it. 7080.it, solo musica di alta qualità, in alta qualità.

0: 7080.it ti parla del tuo passato.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buongiorno dalla redazione. La polizia di Berlino ritiene di aver identificato almeno una persona sospettata di aver compiuto l'attentato al Gay Pride ieri sera lanciando un furgone contro la folla. Sarebbe Abdul B di 21 anni, anche se potrebbero esserci altri complici in fuga, forse autori di altri ferimenti. Attenzione massima, ma nessun allarme da parte delle forze dell'ordine per il corteo di oggi al pilastro di Bologna in ricordo di Abderrahim Fakir. Il 42enne è morto domenica scorsa durante un fermo di polizia. Intanto la prefettura del capoluogo emiliano ha deciso di assegnare la scorta al sindaco Lepore in seguito alle minacce comparse sui social nei giorni scorsi in seguito alla morte di Fakir. Mario Rogero, il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 ladri trovati nel suo negozio, spera che il presidente Mattarella prenda in esame la richiesta di grazia con molta attenzione e umanità. L'uomo lo afferma in un'intervista alla stampa dal carcere di Bollate, dove è rinchiuso dopo la condanna definitiva della Cassazione. I vigili del fuoco spagnoli stanno combattendo da stamattina contro un nuovo fronte di incendi vicino alla città di Valencia, dove almeno 15.000 persone sono state evacuate. La Spagna ha già evacuato decine di migliaia di persone dai villaggi ad ovest di Madrid, dove le condizioni di estrema siccità sono state aggravate da ondate di calore e forti venti. Forti temporali sulla Toscana, dove da mezzanotte c'è l'allerta arancione per maltempo, dopo che la perturbazione attesa è entrata nella notte dalla zona nord-ovest. Notevoli le raffiche di vento su Alpi Apuane e sull'Appennino fino a quello pistoiese. Nubifragi nel Lucchese, dove si sono registrati 3.400 fulmini in un'ora. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Quanto tempo abbiamo prima che tu sia nonnato?
4: Data l'accelerazione del tempo non so dirtelo, ma fidati, percepisco che sto ringiovanendo.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
6: The Disco Action,
7: una produzione K-Vox.
8: Numero 10.

0: Così? È un ombrello da donna?
1: Sì, me l'ha prestato mia sorella.
0: E sua sorella lo usa quando piove?
1: No, mia sorella è Mary Poppins, eh.
0: Lo usa per andare in ufficio, lei.
2: Ah, Mary Poppins.
0: Certo.
2: È comodo, eh.
3: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Newslinet.it.
4: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
7: Hey Siri,
6: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
8: Cioè, non mi ricordo come si chiama quella canzone là, adesso ve la dico, ve la canto in un certo modo anche se non so l'inglese. Your love, I just can't get enough. E non mi ricordo chi sono, va bene, grazie, se me la mandate in onda va bene.
3: Questa è 7080.it.
9: The Disco Action.
10: Disco Action Extended Version. 10 super hit disco lungo 10 anni.
11: Numero 5.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
2: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it che approfondisce i temi trattati sul portale. Sono con la giornalista Enzo Mauri che introduce l'argomento odierno.
3: Buongiorno, oggi vi parlo di un curioso successo discografico. Inglesi, francesi, americani, in tanti nei primi anni 70 si chiedevano chi fossero quei Tritons che tanto successo stavano ottenendo nella hit parade italiana e non solo, con la loro versione di I Can Get No Satisfaction.

In realtà il gruppo rappresentava l'ennesimo progetto scaturito dalla recente scissione dei New Trolls, formazione leader nella scena beat prima del progressive italiano poi. Tutto era nato dalla diversità di vedute tra Vittorio Descalzi, fondatore dei New Trolls, e Nico Di Palo, storico componente del gruppo. Ognuno per la propria strada, Vittorio Descalzi aveva fondato i New Trolls Atomic System, mentre Nico Di Palo, assieme a Gianni Belleno alla batteria, Frank Laugelli al basso e Maurizio Salvi alle tastiere, dava vita agli Ibis. Tra le due formazioni si intromise il progetto Tritons, con gli stessi componenti dei Ibis, a parte Gianni Belleno, sostituito dall'inglese Rick Parnell. La band conquistò l'Italia e l'Europa con il singolo Satisfaction, davvero curiosa la situazione che si venne a creare con la pubblicazione dell'album.

Prima della pubblicazione del 33 giri, il gruppo lasciò l'etichetta Fonicetra. Con la Polydor i Tritons pubblicarono nel 1973 l'album Satisfaction, caratterizzato da rifacimenti di classici anni 50 e 60, fra cui la celebre Rock Around the Clock di Bill Haley and the Comets.

0: Ma ecco il colpo di scena: la Fonicetra, ex casa discografica della formazione, decise di pubblicare la raccolta Country Rock Live by Tritons. Immaginiamo la faccia di coloro che all'epoca acquistarono il disco una volta scoperto che non solo non era live, ma neanche suonato dai Tritons. L'album, infatti, collezione di cover internazionali, era stato inciso dalla formazione inglese Roy Young Band. Come se non bastasse, la Fonicetra decise di pubblicare una ristampa economica di Country Rock Live by Tritons, intitolata Satisfaction by the Tritons. A rendere la situazione già confusa di suo, con l'evidente intenzione di cavalcare il successo dei Tritons, contribuì Gianni Belleno, l'ex batterista del gruppo. Con il nome Johnny dei Tritons, Gianni Belleno si propose con l'album Twist and Shout with Satisfaction, inciso su etichetta Magma di Vittorio Descalzi. Il singolo Satisfaction dei Tritons rimase in classifica per ben 23 settimane, dal settembre 1973 al febbraio 1974, riuscendo ad arrivare con la quarta posizione a un passo dal podio.
1: Grazie ad Enzo Mauri per il tema odierno. Appuntamento alla prossima puntata di 70x80.
2: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. Ogni giorno un nuovo ricordo. Questa è 7080.it. Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
3: Amici del sole, dell'estate sotto l'ombrellone, dove il tempo si è fermato all'estate del 1981. Siete pronti a risentire le hit che ci facevano ballare sulla sabbia? Al primo tuffo, sì, partiva Betty Davis Eyes di King Carnes, con quel synth che, sì, ci faceva sognare.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 13:07.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Dove è andato a finire quel micro body droppy? Oh bene, ora finirò il mio dolce. Chissà che dirà il capo della torta di droppy.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70

0: Ti piace la nostra musica?
1: Così mi uccidi, amico.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Bene, e diamo inizio alle danze.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Un saluto dalla redazione. L'Italia è al fianco della Germania, così la Premier Meloni dopo i fatti di Berlino. Ieri sera un furgone è entrato nel parco cittadino di Tiergarten durante il Pride e ha investito la folla. Un morto e 16 feriti. Si cerca un sospettato, un 21enne già noto alle forze dell'ordine vicino ad ambienti islamisti. Potrebbero però esserci altri complici in fuga. Ha investito e ucciso un 76enne in bicicletta nella notte, poi è scappato. Un uomo di 35 anni è stato arrestato dai carabinieri per omicidio stradale e missione di soccorso dopo l'incidente avvenuto lungo la strada statale Gallaratese in provincia di Milano. A quanto apprende la ADN Kronos, sono circa 450 i manifestanti coinvolti negli scontri di ieri in Val di Susa nei cantieri della TAV di San Didero e Chiomonte. Sono complessivamente oltre 120 le forze dell'ordine rimaste ferite. Mentre massima a Bologna l'attenzione per il presidio chiamato da collettivi e comitati per questa sera al Pilastro a una settimana dalla morte di Abderrahim Fakir, la prefettura del capoluogo emiliano ha deciso di assegnare la scorta al sindaco Lepore. In seguito alle minacce comparse sui social nei giorni scorsi per la gestione del caso del 42enne morto durante un intervento di polizia. Per la prima volta al mondo una persona non vedente ha recuperato la vista dalla totale cecità grazie a un trapianto da occhio a occhio. L'intervento è stato eseguito presso la Città della Salute e della Scienza di Torino. La paziente aveva perso completamente la capacità visiva a causa di un gravissimo incidente stradale. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, instabilità diffusa con rovesci e temporali anche intensi e locali nubifragi, specie sul Levante Ligure. Dal pomeriggio migliora al nord-ovest, temperature in calo, massime comprese tra 25 e 30 gradi. Al centro, instabilità in aumento con forti rovesci e temporali in propagazione dalla Toscana verso Umbria, Lazio e Marche. Temperature in diminuzione, massime comprese tra 27 e 31 gradi. A sud soleggiato su gran parte della giornata, ma in serata temporali sulla Campania. Temperature in aumento sulle regioni estreme, massime comprese tra 34 e 39 gradi.
6: Michael!
7: Io vengo dal futuro.
8: Come hai detto?
9: Quando l'hai scoperto?
8: A dire il vero, io l'ho sempre saputo.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Hey Boomer! Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
10: Poi là, qui c'è sostanza.
11: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
12: Le scelte musicali di Ginevra di Torino, oggi in 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, ha preparato questa sua classifica, dove direi di partire subito con la numero 10 e il

0: le scelte musicali di Ginevra, dove al 10 ha messo Loredana Bertè, al numero 9 Franco Califano, Io per amarti, I ricchi e poveri con Sarà perché ti amo sono al numero 8.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.

stato detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas. Ma va.

Questa è la numero 7. Al numero 6 Amanda Lear, Incredibilmente donna. Al numero 5 Cicale di Heather Parisi, Pupo. Al numero 4 con Su di noi.

scelte musicali di Ginevra di Torino, dove al numero 4 nella sua classifica ha messo Pupo con Su di noi, al numero 3 Nada, Ti stringerò, i Mattia Bazar con Tu semplicità sono al numero 2.

0: Grande successo del 78, questa canzone di Mattia Bazar, Tu Semplicità, è la numero 2 in questa classifica di Ginevra, e al numero 1 invece Vasco Rossi con Alba Chiara.
1: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita, e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it.
3: Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba,

0: somigliano. Aspetto sempre le vostre scelte musicali, le vostre classifiche e vi do appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Brava, brava Maria Rosa, ogni cosa sai far tu. Qui la vita è sempre rosa, solo quando ci sei tu.
2: Questa è 7080.it.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
5: 22HBG.
2: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it. Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
7: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
8: Last Christmas, na na na na na na na na na na. Questa è Last Christmas di George Michael

0: The Weeks Compilation.
1: 10 ore di top alla carta.
2: Puntuali anche oggi, 26 luglio 1985. Weeks Compilation, i 10 over the top alla carta di 7080.it. Partiamo allora con la classifica dei 10 singoli più forti di questa settimana del 1985. L'ultimo posto è per Aretha Franklin con Freeway of Love. Al numero 9 oggi apriamo con i Duran Duran. Questa è A View to a Kill.

A View to a Kill, i Duran Duran da 007, A View to a Kill appunto, numero 9 oggi, 26 luglio 1985. Davanti a loro le Mai Tai, numero 8 con History, mentre al settimo posto ascoltiamo Marion, Kelly.

K-League Marion numero 7 oggi, 26 luglio 1985. Il sesto posto della classifica di 7080.it è oggi per i Fine Young Cannibals con Johnny Come Home. Mentre al numero 5 abbiamo i Trans X con Living on Video. Give me life.

0: quinta posizione di oggi è per i Trans-X, 26 luglio 1985, Wix Compilation. Il quarto posto della nostra classifica è per Jackie Graham con Round and Round. Mentre al numero 3 abbiamo gli Opus con una canzone tutta da battere le mani, Life is Life.
1: The Wix Compilation.

Life is Life con gli Opus, terzi, oggi 26 luglio 1985. Numero 2 per Madonna con Crazy for You. Ed eccoci pronti a svelare la cima della classifica anche di questo appuntamento di Weeks Compilation. Ma prima andiamo a rivedere tutte le posizioni dalla decima alla seconda. Freeway of Love di Aretha Franklin occupa il decimo posto, mentre al numero 9 abbiamo i Duran Duran e View to a Kill. History, le Mai Tai sono al numero 8. Settimo, Marion con K-League. Johnny Come Home, i Fine Young Cannibals sono al numero 6. Quinto posto per i Trans-X, Living on Video. Round and Round, numero 4 per Jackie Graham. Terza posizione per gli Opus, li abbiamo appena ascoltati con Life is Life. Numero 2 per Crazy for You, Madonna. E al numero 1 oggi, 26 luglio 1985, in questo appuntamento coi 10 over the top alla carte, abbiamo gli You Remix.

0: There Must Be an Angel, questi gli Eurythmics, questa la prima posizione oggi, 26 luglio 1985. Con There Must Be an Angel, appunto, degli Eurythmics, chiudiamo l'appuntamento di oggi con i 10 over the top alla carte. Noi torniamo domani, sempre qui, su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it presenta Top of the Pops,
3: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
5: E bentornati su Top of the Pops, con la classifica dei 5 brani più gettonati dalle radio in questo mese del 1974. I 5 super performers sono ABBA, Waterloo, Eric Clapton, I Shot the Sheriff, George McCree, Rock Your Baby, Johnny Bristol, Angony, Their Baby, Barry White, Can't Get Enough of Your Love Baby. Noi abbiamo scelto questa.
6: Hang in there, baby.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it.
2: Sono le 14 e 4 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Ma cosa fa con quell'arnese? Ostacola il traffico.
5: Devo dipingere una parete grande, ci vuole il pennello grande.
0: Questa è 7080.it.
3: Ma che sta facendo?
6: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
6: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
7: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
8: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
9: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Per un uomo vero come me, questa è l'età giusta.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Basta con le soluzioni avventurose.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Abdul B, il 21enne sospetto autore dell'attacco di ieri notte al Pride di Berlino, a cui la polizia tedesca sta dando la caccia. È nato a Berlino nel 2005 ed è un cittadino tedesco di origine libanese. Sarebbe noto alle autorità e sostenitore dell'ISIS. Lo scrive Bild citando fonti della sicurezza tedesca. Allargata la caccia all'uomo anche ai paesi confinanti. L'Iran ha dichiarato di aver interrotto gli attacchi di rappresaglia nella regione dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid sul paese. Ma il blocco navale continua. Il CENTCOM fa sapere che sono state dirottate 12 navi commerciali che cercavano di forzarlo. Sono 450 al momento gli identificati per gli scontri di ieri in Val di Susa durante la protesta No Tab. È salito anche il numero dei feriti. Certe fonti parlano di oltre 120, altre di 143. Intanto i No Tab hanno diffuso un comunicato in cui si esalta l'accaduto. Una grande giornata di lotta per la Val di Susa. Siamo tornati. A Bologna massima attenzione per il presidio in programma stasera al Pilastro, a una settimana dalla morte di Abderrahim Fakir. La prefettura del capoluogo emiliano ha deciso intanto di assegnare la scorta al sindaco Lepore, in seguito alle minacce comparse sui social nei giorni scorsi per la gestione del caso del 42enne morto durante un intervento di polizia. La Formula 1 ha ufficializzato l'ingresso della Malesia nel calendario di questa stagione per recuperare il GP del Bahrain, cancellato ad aprile a causa del conflitto in Medio Oriente. Si correrà il 4 ottobre. Intanto alle 15 il via del Gran Premio d'Ungheria con Norris e la McLaren in pole. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Anni. E quando l'intera montagna sarà stata consumata, il primo secondo dell'eternità sarà passato!
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it.

0: Avete ascoltato Discontinuity, Funk, Disco, Groove by 7080.it. Hey Boomer! Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma vai a mandare un

0: auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Ma dov'è finito il gelato?
2: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
1: Come sarebbe a dire?
2: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
4: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
5: Non mi stancate mai, siete la radio perfetta.
6: Poi là, qui c'è sostanza.
5: Atmosfera, musica, equilibrio perfetto per lavorare, rilassarsi, sognare, ricordare. Grazie.
7: Vorrei avere qualcuno di speciale con cui condividere questo.
4: Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta
8: The New Wave Collection. New Wave Collection.
9: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
10: Una produzione K-Vox.
11: Eccoci pronti anche oggi per ascoltare quattro canzoni della nostra New Wave Collection. Gli AA con Anti Nine and Low e poi ancora dalla Scozia gli Alarm con Rescue Me, Altered the Images con Don't Talk to Me About Love, i Bad Manners allo ska di Lorraine, le Bengals con Walk Like an Egyptian e ancora i Clash da London Calling con la splendida Train in Vain.

0: Alessia Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
3: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
4: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Eccoci a Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più forti nei club e in radio in questo mese del 1981. I 5 chart makers sono Manhattan Transfer, The Boy from New York City, Commodores, Lady You Bring Me Up, Foreigner, Urgent, Stevie Nicks and Tom Petty, Stop Dragging My Heart Around, Frankie Smith, Double Dutch Bass. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Ha detto di non fare domande.

0: www.radioticino.it.
1: Sono le 15 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: E a Can House, sentite, già anglosassone come termine, Can House. Abbiamo dei termini stranissimi che io vi voglio accennare e abbiamo molte etimologie che vengono dal latino. Noi per dire domani diciamo quaniecre, quando è cras. Dopodomani pscre, post cras, ragazzi. Oh, fra tre giorni pscried. Qui non lo so da dove deriva, onestamente. Fra quattro giorni pscruofl. È una lingua stranissima, pare che venga dall'afrocubeno.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80 con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Devo fare a mettere a posto il campanello.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Gli manca la parola.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Secondo i media tedeschi è stato arrestato un uomo che, secondo la polizia, era nel van che si è lanciato sulla folla del Pride a Berlino. Sarebbe iraniano, riporta l'emittente tedesca RBB. La Bild identifica l'assalitore come Abdul Ballut, cittadino tedesco di origine libanese nato a Berlino. Sarebbe un sostenitore dell'ISIS. Nuovo fronte di incendi in Spagna, dove è già stata dichiarata l'emergenza nazionale. Colpita la regione di Valencia e almeno 15.000 persone evacuate vicino alla capitale della comunità autonoma. Perimetro delle fiamme di 21 km quadrati e supera la capacità di spegnimento, dice il presidente regionale Peres Yorka. Il primo ministro israeliano Netanyahu intende presentare al presidente Trump nuove informazioni di intelligence sugli sforzi dell'Iran per il rilancio militare e nucleare. L'Iran ha intanto dichiarato di aver interrotto gli attacchi di rappresaglia nella regione di Hormuz dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid sul paese. Salgono a 126 feriti tra le forze dell'ordine in seguito agli scontri di ieri nei cantieri della TAV a Chiomonte, nell'Alta Val di Susa. Feriti 58 poliziotti, 48 carabinieri e 20 finanzieri. Incendiate 2 camionette dei carabinieri. 450 gli identificati. La Malesia ospiterà il Gran Premio del Bahrain al circuito internazionale di Sepang dal 2 al 4 ottobre 2026. Posizionato tra i Gran Premi dell'Azerbaigian e di Singapore, questo evento diventerà il Gran Premio del Golfo Persico. Ma resta anche l'ipotesi Imola come ultima gara al posto di Abu Dhabi per una situazione internazionale sempre delicata. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Io ho bisogno che entri in quell'armadio e dai un'occhiata in giro. E io ti dirò tutto quanto. Quello era il 21 ottobre 1960. Ho bisogno che tu sventi l'assassinio di John Fitzgerald Kennedy.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

Sabrina Salerno, Sandy Martin, Tracy Spencer, Carrara, Joe Cattle. Questa è la Italo Disco e tu sei su 7080.it.

0: 7080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.
1: Voi sareste disposti a vedermi far ammazzare da quei banditi?
2: Mors tua, vita mea.
1: E pensare che io credevo che il mio sentimento fosse ricambiato. Io che avrei dato tutto, tutto quello che posseggo, senza esitare, per voi.
3: Lo credo, o tu c'ha nulla.
4: Un par di sedie sbagliate, un cesso senza vate.
3: E un debito di 30 visite con me, eh?
0: Questa è 7080.it.
5: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HPG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HPG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
6: 22HPG.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
8: Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi
9: eccezionali. Questa sembra la mia voce.
8: Senza paragoni.
9: Ma io non ho mai registrato questo spot. Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
10: Buongiorno 70-80, sono Oscar da Sondrio, ecco la mia canzone che si somigliano. Al numero 10 un giorno credi Edoardo Bennato, al numero 9 io nascerò Loretta Goggi, al numero 8 come si cambia Fiorella Mannoia, al numero 7 Fiabile Loredana Bertè, al numero 6 Storie tutti i giorni Riccardo Foglie, al numero 4 Vattene Amore Minghi Mietta, al numero 3 Elettroshock Mattia Bazar, al numero 2 1950 Minghi, al numero 2 Un'isola Alice e al numero 1 Canzoni Mietta.
11: Avete capito?

0: www.7080.it 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: E ricordando le canzoni degli anni 80 che più mi piacevano, vorrei richiedervi Black Man Ray dei China Crisis.

0: metti 70-80, 37-70-88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao ragazzi, sono Anna. Volevo sapere se potevate mandare i Rockets con Galattica, che la uso per mestieri quotidiani.
2: Cosa intendi dire?
1: Quando faccio le faccende mi metto questa, così almeno con questo caldo ci divertiamo.
2: Porca zozza.
1: Va bene, grazie. Siete una meraviglia. Ciao ciao.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Che faccio, Ricca? Devo segnare? Furia di segnare mi è venuto il crampo alla mano, mi è venuto.
2: Dico, ce n'hai due. Scrivi con quell'altra, no? Ma che te devo di tutto?
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Mi chiamo Michele.
4: Va bene.
3: Il soprannome è Taddeo.
4: Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa. Non mi preoccupare.

7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80.

0: viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 70-80. Ascoltate, io ho un problema.
2: Sono il signor Wolf, risolvo problemi.
1: Nel senso che mi ricordo una frasetta di una canzone degli anni 70, però non so il titolo, e se potete farmela sentire. La frasetta faceva Aiu Gip Gip Gip, e poi dopo non mi ricordo più. Grazie 70-80, siete fantastici. No ragazzi, non è questa. Dice, come se la canzone dice Jeep o Gip con l'H. Ah, your Gip, Gip, Gip. E dopo mi sembra che fa on the Gip, on the steep, tip. Ma però io non mi ricordo, è proprio solo quel pezzettino lì, dai. Vi ringrazio, dai, se la trovate mandatela, dai. Grazie mille ragazzi, un abbraccio.
3: Mica facile, sai, per questo mestiere bisogna essere predisposti.

0: Hey Boomer!
1: Tu stai prendendo un granchio bello e buono.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Questo è vero. È strano come manchino queste piccole cose.
0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
2: E sempre sotto l'ombrellone dell'estate del 1981, poi c'era lei, l'italiana, che faceva impazzire le radio. Maledetta primavera di Loretta Goggi, romantica, intensa, tutta da cantare, con il cuore a mille.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 16.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Muore un grande cardiologo, funerale, centinaia di migliaia di fiori, fra questi fiori primeggia un cuore di rose rosse. Dietro il feretro c'erano due medici, uno ridia gommati, diceva: ma perché ride? No, rido per la poca fantasia. Hai visto? Muore un cardiologo, gli fanno un cuore di rose rosse. Beh, è giusto, muore un cardiologo, un cuore di rose rosse, ma lei perché ride? Non ride perché penso quando muoio io che faccio il ginecologo.
0: Questa è 7080.it.
4: Newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
4: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080, oppure
7: Hey Siri,
0: metti 7080,
7: metti 7080.
0: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
8: Ogni giorno un nuovo ricordo.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Cosa intendi dire?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Oh, che vuol dire che non ti piace? Magari ti piace.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Continuano gli incendi in Francia e Spagna. Nel sud-ovest della Francia il vasto rogo che ha devastato la Gironda ora minaccia la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux. Le fiamme finora hanno distrutto circa 42.000 ettari di terreno e in totale 220.000 persone sono state evacuate da mercoledì. Un 35enne è stato arrestato dai carabinieri per omicidio stradale e omissione di soccorso dopo che nella notte del 26 luglio sulla statale Gallaratese a Turbigo, in provincia di Milano, ha travolto e ucciso un uomo di 76 anni che era in bicicletta. Il 35enne non si è fatti fermato a prestare soccorso. Avrebbe approfittato della confusione causata dal vasto incendio sviluppatosi nella tarda serata di sabato per togliersi la vita. È successo nella sezione precauzionale del carcere Nicandro Izzo di Viterbo, dove un detenuto si è suicidato impiccandosi nella propria cella. Commentando l'inserimento dei teatri condominiali italiani nella lista del patrimonio UNESCO, la Premier Meloni ha detto: "Questo riconoscimento consolida il primo posto dell'Italia nella classifica dei siti UNESCO, un primato che ci orgoglisce e sprona a fare sempre di più e meglio". Mondiale di scherma, Davide Di Veroli lotta fino in fondo, ma Lucas Malcotti ha trovato la giornata perfetta e ne approfitta vincendo 12-11 in finale. Per l'Italia arriva dunque la terza medaglia d'argento in 2 giornate di gare, dopo i podi di Filippo Macchi e Giulia Rizzi nella giornata inaugurale. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Due scienziati americani sono dispersi nelle spirali interminabili del tempo passato e futuro nel corso del primo esperimento del progetto americano più grande e segreto, il tunnel del tempo.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 4.

Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Artemio, ti ho preparato un bel pacco. Ci ho messo dentro un prosciutto, la coppa, qualche ovetto e un po' di farina. Te lo spedisco subito.
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80
5: 37 70 88
4: 37 70

0: 70.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Il numero perfetto. Un artista in tre brani.
1: Nel numero perfetto di oggi parliamo di una cantante, cantautrice e attrice statunitense, nota per la sua immagine distintiva, caratterizzata da una varietà di colori di capelli e abiti eccentrici, e per la sua potente estensione vocale di 4 ottave, ha venduto oltre 50 milioni di dischi in tutto il mondo. Parliamo di Cyndi Lauper. Oltre alla musica, è stata anche celebrata per il suo lavoro umanitario, in particolare come sostenitrice dei diritti LGBTQ negli Stati Uniti. Nel 1983 Cyndi Lauper pubblica il suo album di debutto She's So Unusual, che diventa un enorme successo commerciale, ottenendo 4 singoli nella top 5. Un risultato sorprendente per il primo album di un'artista femminile. La canzone è Girls Just Want to Have Fun da questo album, diventata una hit mondiale. Il brano è stato scritto nel 1979 dal musicista rock Robert Hazard, che lo ha eseguito con varie band nell'area di Philadelphia e che ottenne un discreto successo. Quando viene proposto a Cyndi Lauper di cantarlo, la cantante cambia alcune parti del testo e suggerisce alcune modifiche per come avrebbe dovuto suonare la sua versione. Il brano è un inno suonato con un sintetizzatore da una prospettiva femminista, che trasmette il concetto che tutto ciò che le donne vogliono veramente è avere le stesse esperienze che possono avere gli uomini. Ascoltiamo quindi Girls Just Want to Have Fun. Lei è Cyndi Lauper.

0: Cyndi Lauper con Girls Just Want to Have Fun, dallo stesso album She's So Unusual del 1983, viene estratto come secondo singolo il brano Time After Time. La canzone è una delle ultime a essere registrata, scritta da Cyndi Lauper e da Robert Hyman, che si è occupato anche dei cori. Il testo è ispirato alle rispettive vicende sentimentali dei due compositori. La Epic Records aveva pensato di usare Time After Time come singolo principale dell'album. Tuttavia, Cyndi Lauper ha ritenuto che pubblicare una ballata come singolo di debutto da solista l'avrebbe etichettata stilisticamente come una cantastorie, limitando i suoi lavori futuri. Viene così scelta Girls Just Want to Have Fun come primo singolo, mentre Time After Time viene scelta come secondo singolo dall'album. L'ascoltiamo, Time After Time, questa è Cyndi Lauper.
1: Il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it
2: che raccontano

Time After Time con Cyndi Lauper, e nel 1986 la cantante pubblica il suo secondo album in studio, True Colors. Cyndi Lauper ha detto che il messaggio dell'album è: abbi il coraggio delle tue convinzioni e ama te stesso un po', aggiungendo che le sue canzoni dovrebbero ricordarci di amare noi stessi, perché la vita adulta ci insegna invece l'opposto. Cyndi Lauper ha ancora poi affermato che quando nascono i bambini sono semplicemente pazzi di tutto ciò che li riguarda, poi crescendo ci viene insegnato che oh, questo è disgustoso, e che se ci piacciamo allora è considerato una presunzione. Anche questo fa parte dell'album, non essere duri con se stessi. Ascoltiamo quindi True Colors, lei è Cyndi Lauper.

0: A chiudere l'appuntamento con il numero perfetto di oggi. Torniamo domani con un altro artista, un'altra band e altri tre brani.
1: Patrizia Cavallin ha presentato Il numero perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.

0: Hey Boomer!
1: State zitti, tutti muti!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Sapete cosa? Qui ci vuole dello champagne!

0: Ehi, hey, boomer!
1: Su pezzi di merda.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Devi morire in maniera rocambolesca.
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
2: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: E questa è Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ascoltati nelle radio in questo mese del 1966. I 5 campioni selezionati sono Loving Spoonful, Summer in the City, Bobby Hebb, Sunny, Donovan, Sunshine Superman, Supremes, You Can Hurry Love, Rolling Stones, Lady Jane. E tra le 5 oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: 7080.it.
2: Sono le 17 e 4 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Qui a Biennale c'erano niente a mangiare, c'erano solo sti barattoli. Bevi, è fresco.
5: E porca mignotta!
4: Beh, abbentata,
5: ma chi sono andare? Questi?
4: Chi?
5: Che stanno a fotografare?
4: Chi? Questa è la mia signora. Che fotografate? Ma non glielo potevi dire tu.
5: E chi glielo dire?
4: Che non sei una statua.
1: Questa è 7080.it.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: newslinet.it.
11: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
10: newslinet.it.
11: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
12: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
13: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
14: Vogliamo andare?
13: 37 70 88 70 80.
15: Bene, andate. E tornate vincitori, giusto?
13: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Di che si tratta?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: E ora diamoci dentro, ragazzi.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Iran ha dichiarato di aver interrotto gli attacchi di rappresaglia nella regione dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid sul paese. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu intende presentare a Donald Trump nuove informazioni di intelligence sull'Iran ed il piano militare e nucleare. I vigili del fuoco hanno individuato il corpo del turista olandese di 45 anni disperso da ieri nelle acque del lago di Como. L'uomo si era tuffato dalla barca per andare in soccorso del figlio sedicenne, a sua volta buttatosi in acqua in un momento di difficoltà a causa di forti correnti nei pressi di Menaggio. Paura sulle spiagge del Gargano in Puglia. Da questa mattina sono in corso vasti incendi che si sono avvicinati pericolosamente alle baie del comune di Peschici. I turisti sulle spiagge sono stati evacuati sulle imbarcazioni della Guardia Costiera arrivate in poco tempo sul posto. Ed un vasto incendio si è sviluppato a Roma nelle prime ore del pomeriggio di oggi. Le fiamme sono divampate a ridosso del grande raccordo anulare, arrivando a interessare la sede stradale della carreggiata interna. Chiuso il GRA tra l'uscita per la Laurentina e quella per la Pontina, in entrambe le direzioni. Lo sport, Davide Di Veroli conquista la medaglia d'argento nella spada maschile ai mondiali di Hong Kong. Il romano si arrende soltanto nella finale contro lo svizzero Lucas Malcotti. Per Di Veroli è la seconda finale mondiale della carriera e la terza medaglia italiana della rassegna. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Ce l'ha fatta! La città ritorna! Ce l'ha fatta! Dio ti ringrazio! Eccola qua! La città ritorna!
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta. Una produzione K-Vox. Ehi Siri, metti 7080.

0: Allegria.
1: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Che sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
4: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
6: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
7: Ciao ragazzi, sono Marco da Brumano, Valimagna. Quando avete tempo, se mi mandate balla...
8: Mi sbatta.
7: Cazzo, sì. Mi fareste un grande favore. Buona giornata.
9: Sciolgo le trecce e i cavalli, corrono e le tue gambe eleganti ballano.
1: Questa è 7080.it. 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: gli anni 70-80.
1: Quante storie?
0: Ascoltale nei nostri podcast, dal sito, dall'app o da Spotify. Cerca 7080.it.
1: 7080.

0: radio80.it.
1: Sono le 18 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Sono il lupo cattivo!
0: Questa è 7080.it.
4: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma chi è quella testa così intelligente che gli è venuta in mente di scrivere tutta quella roba qui?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio, bentrovati dalla redazione. Apriamo con la cronaca. I vigili del fuoco hanno individuato il corpo del turista olandese di 45 anni disperso da ieri nelle acque del lago di Como. L'uomo si era tuffato dalla barca per andare in soccorso del figlio 16enne, a sua volta buttatosi in acqua in un momento di difficoltà a causa di forti correnti nei pressi di Menaggio. Vengono evacuati sulle imbarcazioni della Guardia Costiera i turisti in fuga dalle spiagge lungo la litoranea tra Peschici e Vieste sul Gargano, dove dalla tarda mattinata è in corso un vasto incendio che ha raggiunto anche le zone a ridosso del mare. La prefettura di Bologna ha deciso di assegnare la scorta al sindaco del capoluogo emiliano, Matteo Lepore, in seguito alle minacce comparse sui social nei giorni scorsi in seguito alla morte di Fakid Abderrahim. Lo riportano alcuni quotidiani, tra cui il Corriere della Sera e La Repubblica. Il sospettato che la polizia tedesca sta cercando per l'attacco al Pride di Berlino avrebbe noleggiato il van scagliato contro la folla attraverso contatti privati. Lo riferisce la Süddeutsche Zeitung. Anche il quotidiano parla di radicalizzazione islamica del 21enne, segnalato già a 16 anni. Formula 1. Lando Norris conquista il Gran Premio di Ungheria, 11ª gara del Mondiale di Formula 1 2026. Primo successo da campione del mondo per il britannico, che precede Verstappen e Antonelli, sempre più leader del Mondiale. Quarto Leclerc. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nubi sparse su Alpi, Appennino Emiliano e Friuli Venezia Giulia, senza fenomeni di rilievo associati. Altrove condizioni più stabili e soleggiate, temperature in rialzo con massime tra 28 e 32 gradi. Al centro, nubi sparse e schiarite, al pomeriggio locali addensamenti sull'Appennino associati a qualche breve rovescio, temperature in rialzo con massime tra 28 e 32 gradi. Al sud, a tratti instabile su Campania, Basilicata e Calabria, con qualche temporale, più soleggiato altrove, temperature in calo con massime tra 29 e 34 gradi, superiori in Sicilia.
5: Sì, ma non sta funzionando.
6: Sì, invece. Hai visto che il tempo qui è rappresentato come una dimensione fisica? Hai capito che puoi usare una forza che attraversa lo spazio-tempo?
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Metti Radio 7080. 7080.it presenta Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in 3 brani. Conduce Roberto Lucchi.
8: Con noi oggi c'è la musica di Alberto Fortis, andiamo ad ascoltare 3 delle sue canzoni. Voglio partire proprio da un album che porta proprio il suo nome, il suo cognome, quindi Alberto Fortis, che esce nel 1979 con 9 belle canzoni. Quella che noi ascoltiamo è Il Duomo di Notte. Piroette.

0: Assedia di Lillà, A voi romani, Milano e Vincenzo sono altre canzoni contenute in questo 33 di Alberto Fortis. Nel 1981 esce anche questo album, è il terzo e si intitola La Grande Grotta.
1: Il numero perfetto, tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.

Questa canzone che abbiamo ascoltato, Settembre, è uscita anche nella versione a 45 giri, ma vi ricordo anche La Nena del Salvador, un altro bel pezzo inciso in questo 33 di Alberto Fortis. Ancora una canzone, è l'ultima che ascoltiamo oggi.

0: qualcosa.
1: E a chiudere lo spazio di oggi, questo 33 di Alberto Fortis, uscito nel 1982 dal titolo Fragole Infinite, come la canzone che abbiamo ascoltato, addirittura dedicata tutta a John Lennon. Per oggi è tutto, vi aspetto al prossimo appuntamento.
2: 7080.it ha presentato Il Numero Perfetto.
3: Il Numero Perfetto.
2: Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer! Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.

0: veloci.
1: Grazie.
2: Grazie, peggio.
1: Oh, e Danfara per veneziano.
2: E il stagione di Righetta è veneziano.
1: Davvero? Mica lo sapevo.
3: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70
6: 80. Ciao, negli anni 70 chi non lavora non fa l'amore. Con la Mori e Celentano. Bellissima, bellissima, bellissima. Ciao.

Ogni giorno 10 pezzi tra i più suonati dal 1970 al 1989. Numero 7.

0: con noi, resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it. 7080.it.
1: A tutto fuoco.
0: 7080.it.
2: Sono le 19 e 2 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Ecco, questa è la pizzettina. Mi raccomando, non metterla vicino al quaderno, sono lo sporchi, eh? E non darne ai compagni, capito? Mangiatela tutto da solo, niente i compagni.
0: Questa è 7080.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
8: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
9: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
10: Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. 7080.it.

0: 20 anni, pochi pensieri e tanti desideri. Questa è 7080.it.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Bentrovati, buon pomeriggio dalla redazione. Il sospettato che la polizia tedesca sta cercando per l'attacco al Pride di Berlino avrebbe noleggiato il van scagliato contro la folla attraverso contatti privati. Lo riferisce un quotidiano locale che parla anche del ritrovamento a bordo di un cellulare riferibile all'uomo ricercato e di radicalizzazione islamica del 21enne segnalato già a 16 anni. È stato trovato il corpo del 45enne olandese scomparso ieri nelle acque del lago di Como a Maneggio. Matthäus Gosseling si era gettato dalla barca che aveva noleggiato con i 3 figli per aiutare il più grande di 16 anni che aveva avuto difficoltà in acqua. Secondo quanto riferisce l'ANSA, sono 450 al momento gli identificati per gli scontri di sabato in Val di Susa durante le proteste No Tab. È salito anche il numero dei feriti, certe fonti parlano di oltre 120, altri di 143. Secondo una prima stima dei danni, al solo cantiere di Chiomonte è di circa 1 milione di euro. È stato arrestato l'uomo che questa mattina, intorno a mezzogiorno, ha ferito a colpi di arma da fuoco l'ex moglie all'interno del cimitero di Torre Annunziata nel Napoletano. Dopo l'aggressione si era barricato insieme alla donna in una cappella del Camposanto. Formula 1, Lando Norris vince l'edizione 2026 del Gran Premio d'Ungheria. Secondo posto per Max Verstappen, Andrea Kimi Antonelli in ripresa chiude il podio. Weekend da dimenticare per le Ferrari. Leclerc è quarto davanti a Hamilton, quinto a causa di una penalità. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Mort. Dove sei? Mort!
4: Ehi, fermo là! Che ci fai in camera mia? Non toccare le mie cose con quelle tue zampacce che calpestano la strada!
3: Sto cercando Mort, è venuto di sopra un'ora fa e ancora non è tornato.
4: Oh oh!
3: Che c'è?
4: Qualcuno ha attivato la mia macchina del tempo.
3: Macchina del tempo? Non sapevo che ne avessi una.
4: Sì, l'ho costruita quando mi sono stancato di giocare a tira e ascolta.
5: Il maiale fa... La mucca fa...
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
7: The Hit Parade.
8: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Box numero 5.

0: produzione K-Box. Hey Boomer!
1: Io ammiro la sincerità.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Intesi, d'accordo?
0: Deep 80. Questa è la traccia nascosta anni 80, scelta per voi da 7080.it.

0: più bianca. Forza.
1: Non c'è differenza.
0: Giusto. Dash lava così bianco che più bianco non si può, nemmeno col candeggio.
2: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, lasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Società Italiana per la tutela della voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
5: Questa è musica. Questa.
2: È 7080.it. 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Gli intramontabili. I classici senza età. Senza età. Di 7080.it.
6: Tutte le strade del mondo conducono al cuore del guerriero.

0: altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità, in alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao Radio 7080, sono Patrizio, palermitano, ma vivo a Milano da qualche anno. Vorrei ascoltare, se possibile, Elettrica Salsa e dedicarla a tutti, e soprattutto dedicarla a me, perché quando è uscito questo brano ero a Palermo, naturalmente.

notte e l'ascoltavo insieme a tutte le canzoni dell'epoca. Siete fortissimi, mi piacete tanto e quando arrivo a casa in macchina dappertutto vi ascolto. Ho anche acquistato proprio per voi una radio in DAB, perché è bellissimo poter arrivare a casa, accendere la radio e ascoltarvi come se voi foste in FM. Grazie per tutto quello che fate, per l'impegno che ci mettete e buona serata a tutti.

0: 07 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: In quel lontano 1977, mentre tu ci lasciavi, dalla radio dell'ospedale si sentivano le note di Wonderful World. Papà, ho mantenuto la promessa, mi manchi. Angelo da Ghedi, ciao a tutti.

0: Metti 70-80, 37-70, 88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao amici miei della radio, volevo dedicare una canzone a un amico mio, l'Indio, dall'America, Far West.
2: Gringo! La macchina!
3: Ma la luna!
1: Vicky Sue Robinson, Hey Turn Around. Ciao, grande bacio. Stasera, Florida.
2: Che cazzo conosce?

0: Un altro ricordo, ecco. Questa è 7080.it. 1977. L'appuntamento in TV è con Portobello, un mercato pazzerello dove trovi questo e quello. In Rai trionfa Enzo Tortora. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Il mio primo disco o cassetta, in realtà era un 45 giri che ho comprato, sono vecchio. Era Sarà perché ti amo, dei Ricchi e Poveri.

0: 70 80.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 70 80.it. viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 70 80 FM, volevo chiedervi gentilmente se mi mettereste Dancing in the Night Away di The Vogue. Io sono il Vinci e ve la chiedo perché mi ricorda tantissimo Capodanno 1981.

0: www.radioanimata.it.
1: Sono le 20 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ma tu non hai mai avuto una delusione d'amore?
4: Purtroppo, mai.
5: Questa è 7080.it.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
8: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
9: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
10: 37 70 88 70 80.
11: Ogni giorno un nuovo ricordo.
12: Questa
11: è 7080.it.

0: Non sono le rughe del volto, ma quelle dell'anima che svelano la nostra vera età. 7080.it, i tuoi 20 anni, sempre.
1: Si può credere e si può anche non credere. Comunque, se un tipo imbronciato che si chiama Ross o un barista simpatico che sa prendersela sempre allegramente, se uno di questi due capitasse dalle parti vostre, fareste bene a stringergli la mano. Anzi, tutte e tre. O a guardarlo bene negli occhi. In tutti e tre. Perché questo signore potrebbe trascinarvi al di là dei confini della realtà.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
2: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
3: Benvenuti a Neverland, l'isola dove il sole sorge sempre con una melodia in testa e tramonta con un ultimo ritornello che resta nell'aria. Dai, venite con me. Oggi la passeggiata promette incontri davvero speciali. Il sole è già alto e brillante quando una tastiera lontana comincia a farsi sentire. È un suono avvolgente, misterioso, come una brezza che porta con sé un pizzico di magia. Seguendo quella scia sonora, arrivo vicino alla riva. E lì, con lo sguardo assorto e le mani che sembrano danzare nell'aria, c'è Ray Manzarek. C'è qualcosa di ipnotico nel suo modo di creare musica, come se ogni nota aprisse una porta su un altro orizzonte. Il mare si fa più profondo, il ritmo più sinuoso, e a Neverland anche la tempesta sa essere affascinante. Lasciamoci trasportare da Riders on the Storm.
2: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Riprendo il cammino mentre il sole continua a brillare alto nel cielo. L'atmosfera cambia, si fa più calda, più accogliente. In lontananza sento una melodia che profuma di viaggio condiviso, di sorrisi e armonie che si intrecciano senza sforzo. Seduto su un pontile di legno che si allunga sul mare, con aria rilassata e quello stile inconfondibile, incontro Kenny Rogers. Mi saluta con un cenno tranquillo, come se ci conoscessimo da sempre. Qui tutto diventa semplice, diretto, proprio come le emozioni più belle. Basta poco, una chitarra, una voce e una canzone che ti resta dentro al primo ascolto. E allora, godiamoci questo momento con Islands in the Stream.
1: Accendi la musica, il tempo scorre diversamente. Alza il volume e viaggia a Neverland insieme a 7080.

0: La luce del giorno comincia a far spazio all'aria fresca della sera, ma il cielo è ancora dipinto di colori caldi. Camminando lungo la battigia, vedo qualcuno che si muove con passo leggero, elegante, ma pieno di ritmo. Un sorriso contagioso, lo sguardo brillante ed è subito estate. Davanti a me c'è Little Tony. Qui a Neverland basta davvero poco per trasformare tutto in festa. Un gesto, un accenno di melodia e la spiaggia diventa una pista da ballo sotto il cielo che si colora di arancio. Non resta che lasciarsi andare e cantare insieme Profumo di mare.
1: Non è la fine, non lo è mai, se una canzone tornerà. Da qualche parte, oltre il rumore delle onde, c'è Neverland e c'è chi canta ancora. Questa è 7080.it e sei approdato a Neverland.

0: E mentre il sole scende piano dietro l'orizzonte, accarezzando il mare con gli ultimi riflessi dorati, Neverland si illumina di una luce diversa, fatta di milioni di stelle. Io vi aspetto alla prossima passeggiata su questa spiaggia speciale, dove i grandi artisti degli anni 70 e 80 non smettono mai di tenerci compagnia con i loro grandi successi.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi, una produzione K-Vox per 7080.it.
3: 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.

Hey Boomer! Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.

0: Ciupo d'allegria! Il buongiorno si vede dal mattino!
1: E infatti io sto caricando il letame, poi trasporto il letame, poi spargo il letame. Praticamente una giornata di merda.
2: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
7: Purtroppo ho dimenticato di dire con messaggio precedente che l'ascoltavo nella mia Panda 30, infatti ero soprannominato Rocco Panda.
8: Sapete cosa? Qui ci vuole dello champagne.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: Il momento dell'azione è ora, non è mai troppo tardi per fare qualcosa. Hello.

0: dopo con chi esco stasera. Dunque. Ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io le pago la presale.
1: È chiaro, stufato.
2: Auf Wiedersehen!
3: Innamorato?
0: Innamorato io.
4: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 70.

0: Il mondo è cambiato. Lo sentiamo nell'acqua, lo annusiamo nella terra, lo avvertiamo nell'aria. Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it.
1: Emergency, paging Dr. Beat. Emergency!

0: 7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Gli altri suonano successi,
0: noi suoniamo classici.
1: Questa
0: è 7080. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo?
1: Ecco.
0: Questa è 7080.it.
2: 1979. Mino Verniaghi vince Sanremo con

0: 7080.it.
1: Sono le 21 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Lo sdegno che mi pervade tutto, questa Lori del Salto, questa cosiddetta attrice, che qui lo dico e qui lo annego, ha confessato candidamente di fronte alla stampa squalificata di aver preso 100 milioni per una notte d'amore. A questa donna io dico: che prezzi! Ma siamo matti!
0: Questa è 7080.it.
2: Che sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
4: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
2: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@connect.it. info@connect.it.
6: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
0: Audio-video.
6: 7080.it.
7: 7080.
6: Solo musica 70 e 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Detesto ammetterlo, ma credo che tu abbia ragione.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Vito, questo è molto figo, eh?
3: Quando spingo il pulsante verrai sparato dentro il vortice. Sei pronto?
4: Sì, andiamo.
3: Lupo marinaio.
5: David, che è successo?
6: Siamo di nuovo a bordo.
5: Ero all'ospedale.
6: È tutto finito. È tutto a posto. Io me ne devo andare.
5: Vuoi tornare indietro?
6: Non lo so, ma qui non posso restare.
5: E non ci rivedremo più?
6: Uno di questi giorni. Hai la mia mano.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
7: Rieccoci nell'appuntamento più rock di 7080.it con queste canzoni in questo spazio: Jimi Hendrix, Purple Haze, Lynyrd Skynyrd, Simple Man, Heart, Barracuda, Led Zeppelin, Kashmir, Steppenwolf, Magic Carpet Ride, Foreigner, Cold as Ice, ZZ Top, Legs, Katrina and the Waves, Walking on Sunshine, Killing Joke, 80s, Electric Light Orchestra, Don't Bring Me Down. Noi oggi ascoltiamo queste.

Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Qui non stai ascoltando musica anni 70 e 80. Qui la stai vivendo.

0: E ci apprestiamo quindi a collegarci con Londra, con il nostro inviato speciale Sergio Telmon, corrispondente da Londra. Telmon, Londra.
1: This is London, qui Londra. Mi parla Sergio Telmon.
2: Questa è 7080.it.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
7: Che hai da proporre, forestiero?
6: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
7: Affare fatto.
8: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
9: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
8: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
9: 0331 59 33 77
10: 0331 59 33 77.
11: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@sitv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
12: Ciao a tutti, io sono Marco di Varese. E il mio ricordo è su una canzone che proprio inizia con il rombo di un motore. Dovrebbe essere Born Be Wild di Steppenwolf. E i miei ricordi, e voi mi fate proprio veramente emozionare. Un grazie di cuore a tutti e anche a tutti gli ascoltatori. Siete grandiosi. Ciao ciao.

0: piace la nostra musica?
1: Ridine!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it. 7080.it presenta Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.

0: 7080.it ha presentato
1: Cosa resterà di questi anni 80?
0: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.
3: 7080.it presenta Top of the Pops,
2: i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
4: E siamo ancora su Top of the Pops con la classifica dei 5 brani più gettonati nel club e trasmessi dalle radio in questo mese del 1980. Diana Ross, Upside Down, George Benson, Gimme the Night, Hayley Thompson, Take a Little Rhythm, Eddie Rabbit, Driving My Life Away, Billy Joel, Don't Ask Me Why. Noi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 22 e 3 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Sulla Rete 2 stiamo trasmettendo Spoleto Anteprima. Notizie ed anticipazioni sul 23esimo Festival dei Due Mondi.
2: Questa è 7080.it.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
7: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
8: Che hai da proporre, forestiero?
7: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
8: Affare fatto.
9: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
10: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
11: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
10: 0331 59 33 77
12: 0331 59 33 77.
13: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
14: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80.
15: Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma è legale questa cosa?
2: Pare di sì.
3: Continueremo a trasmettere finché questo sarà possibile. Possiamo solo ribadire quello che ripetiamo da stamattina. Trovate un qualsiasi rifugio sotterraneo.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
4: 7080.it. 7080.it e Keybox presentano
0: 7080. Ecco i pezzi più richiesti di questo mese.
5: Sì, eccoci con i 10 brani più forti. Dagli anni 70 la dolcezza dei Chicago con If You Leave Me Now e dagli anni 80 Mark Almond dei Soft Cell con Tainted Love. Ma anche Shocking Blue, Venus, Miguel Bosé, Miraggi, Donna Summer, I Feel Love, Shannon, Let The Music Play, Cube, Two Heads Are Better Than One, Village People, YMCA, Mick Jackson, Weekend, Roxy Music, Avalon. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: Presentato
1: 7080. La classifica dei pezzi più richiesti del mese di 7080.it. 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi.

0: cappuccini e due paste.
1: Due cappuccini e due paste. 200.
0: 200.
2: Ma papà.
0: Arrivederci, bellezza.
2: Buongiorno. Ma papà, ne abbiamo mangiate 6.
0: Ma cosa te ne importa? Ne abbiamo pagate 2. No, bisogna farsi furbi nella vita, ricordalo, farsi furbi. Chiaro?
2: Sì.
3: Andiamo. Questa è 7080.it.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
5: 22HBG. Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. Info @planetmedia.it. Info @planetmedia.it.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: E basta!
0: 7080.it presenta...

dell'anno degli artisti scomparsi. Il 28 luglio scorso, 2025, a Bologna, aveva 75 anni, è morto Celso Valli, storico produttore, arrangiatore e compositore italiano. Nato nel capoluogo emiliano il 14 maggio del 1950, Valli è stato uno dei protagonisti più influenti della musica leggera italiana degli anni 70. Diplomato al Conservatorio di Bologna, ha iniziato la carriera come tastierista e arrangiatore, collaborando inizialmente con artisti come Drupi e Gianni Bella, per poi diventare un punto di riferimento per grandi nomi della scena musicale italiana. Tra le sue collaborazioni più note figurano quelle di Vasco Rossi, Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Claudio Baglioni, Fiorella Mannoia e molti altri. Ha contribuito a rendere hit pezzi come Nell'aria di Marcella Bella, Quello che le donne non dicono di Fiorella Mannoia, Ti sento dei Mattia Bazar o Self Control di Raff, e soprattutto arrangiò l'album italiano più venduto di tutti i tempi, La vita è adesso di Claudio Baglioni. Il suo lavoro è stato caratterizzato da una grande attenzione alla costruzione del suono e degli arrangiamenti orchestrali. Valli ha diretto l'orchestra in numerose edizioni del Festival di Sanremo, oltre ad aver firmato successi internazionali come produttore e musicista. Nel corso della sua carriera ha saputo unire competenze tecniche e gusto musicale, contribuendo in modo determinante alla definizione del sound italiano tra gli anni 80 e 2000. Tra i suoi progetti personali si ricorda Sette canzoni al piano, un album pubblicato nel 2022 che raccoglieva brani da lui composti e suonati in forma strumentale.

0: La storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui, su 7080.it. Un saluto da Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Rieccoci sulle onde della colonna sonora dei tuoi ricordi al tramonto. Oggi rispolveriamo tre grandi hit che facevano vibrare il jukebox tra sabbia, amori estivi e graniti al limone. Dalle spiagge del Kenya alla riviera romagnola, questa ballata esotica ci faceva sognare sotto il cielo stellato.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 23:02.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ma non ho mai avuto, diciamo, il dono del palleggio. No, io riuscivo al massimo a fare primo, secondo palleggio e poi pum, una pallonata che il pallone andava dal recinto del vicino al qua. Ciao, buco sto pallone, morì ammazzato.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080, oppure
6: Hey Siri,
5: metti 7080,
6: metti 7080.
5: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
7: Solo musica 70.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Vuoi farmi uscire dai gangheri?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sei orgoglioso di avermi fatto incazzare? Sei contento adesso?
2: Ehi, date un'occhiata lì. Sorelle Brooks. Forse in questo mondo le donne sono riuscite a superare le barriere.
3: Io preferirei un negozio d'abbigliamento per uomini. Avrei bisogno di cambiarmi.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. E se la storia fosse andata diversamente? Quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo.
4: Michael Jackson, nato il 29 agosto 1958 a Gary, Indiana, continuò a evolversi come artista e innovatore musicale fino alla fine dei suoi giorni. Nel 2009 Jackson si prese una pausa per dedicarsi alla famiglia e recuperare le energie, rimanendo una presenza sporadica e amatissima nel mondo della musica. Negli anni 2010 tornò a sperimentare, collaborando con artisti emergenti della scena pop e R&B come Justin Timberlake e Beyoncé, e pubblicando l'album Legacy nel 2015, un successo di critica e pubblico che mostrava una maturità artistica unica.

0: la crescente attenzione per le tematiche ambientali, Michael Jackson si impegnò anche come attivista, diventando ambasciatore per organizzazioni globali e finanziando iniziative in favore della biodiversità e della conservazione delle foreste pluviali. Tra i progetti più noti, Earth 2020, un documentario musicale che univa immagini e musica, ricevette grande apprezzamento in tutto il mondo. Nel frattempo, Neverland, la sua celebre residenza, fu trasformata in un centro per artisti e giovani svantaggiati, diventando un polo educativo e creativo.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.

Jackson si dedicò anche alla produzione musicale, aiutando artisti emergenti a sviluppare il proprio talento e lanciò la sua etichetta, NJ Future Sounds, che produsse alcuni dei talenti più promettenti della nuova generazione. Negli anni 2020 pubblicò l'album Eternal, una raccolta di canzoni inedite e collaborazioni che consolidò il suo status di leggenda vivente. La sua presenza sui social media, dove condivideva messaggi di positività e video di performance esclusive, lo mantenne vicino ai fan di tutto il mondo. Michael Jackson morì pacificamente nel 2040 all'età di 82 anni, lasciando un'eredità indelebile come artista, filantropo e icona della cultura pop. This is a different timeline.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.

0: Roma è stata a casa mia.
1: Vuoi ripeti?
0: Che qui sta, ma Roma è stata a casa mia. E beh? Che devo fare?
1: Non t'azzardassa. Non t'azzardassa, va in cucina a farmi la magna che ci ho fatto.
0: A chi? Io ho fatto la donna, m'ho invitata a casa, ho fatto l'aeroporto, ma non cucino nemmeno si va ammazzate.
1: Rivedi un po' che hai detto.
0: Io non cucino nemmeno si va ammazzate. Che devo fare?
1: Va in cucina.
0: Non vado a cucinare.
2: Questa è 7080.it.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
3: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
3: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77
6: 0331 59 33 77.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
8: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
9: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
8: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
10: Ciao a tutti amici di 7080, mi chiamo Giancarlo da Varese e voglio dedicare a mia moglie Patrizia, tu sei l'unica donna per me, Anna Sorrenti. Ciao ragazzi.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
11: L'amore è la capacità di avvertire il simile nel dissimile.

0: Hey Boomer!
1: E me lo merito!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Visto? Bastano le parole giuste.

7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Gli altri suonano successi, noi just let me be your lady. Suoniamo classici, questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. 7080.it.
1: To gust is make one.
2: E l'appuntamento di oggi con Do Gust is Melk One, anzi con Dos Sabores, ci porta in Spagna con un gruppo che grazie a questa canzone conquistò il pubblico internazionale. Parliamo de Los Bravos, in auge nel periodo d'oro della musica beat, coinciso con la metà degli anni 60, e nel 1965, quando si dice la metà degli anni 60 siamo molto precisi, esce Black is Black, che arriva dritto dritto in vetta alle classifiche. Andiamo ad ascoltarci dunque Los Bravos con Black is Black.

Per chi avesse voglia può dare un'occhiatina a YouTube, perché c'è un video spettacolare dei Los Bravos che cantano questa canzone e sembra rivedere i Beatles in qualche modo. Capelli a caschetto, la batteria col nome della band sul timpano della gran cassa, insomma una cosa molto anni 60. Black is Black dei Los Bravos è la canzone che sarà poi eseguita in numerose cover da diversi gruppi e in diverse lingue, per esempio il francese, ma anche in italiano. E il gruppo vocale francese delle Belle Époque ne registrò una versione dance nel 1977 che si posizionò in Gran Bretagna al primo posto nelle classifiche discografiche. Ci ascoltiamo dunque Belle Époque, questa è la loro versione di Black is Black. We love.

0: con Black is Black qui su 7080.it. Ciao a tutti da parte di Marco Domenico, alla prossima!
1: 7080.it.
2: Tu gusti smelti one.
1: Metti 7080.
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: 7080.it.
1: È mezzanotte e 4 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ora la società si è fatta meno avida e più rispettosa delle buone maniere. C'è il piacere nei palazzi e nelle case di arredare non solo le sale di rappresentanza, ma quelle da pranzo, solenni e familiari. In più c'è l'insegnamento venuto dall'India, perla delle colonie, dove i Maharaja hanno fatto conoscere lo sfarzo orientale anche a tavola. E dall'India prende spunto Francatelli per inserire tra le 1462 ricette del suo libro di cucina anche quelle straniere accettate dagli ufficiali dei reggimenti imperiali, compreso il pollo tandoori arrostito nello speciale forno. Anche se per Natale le guarnigioni di frontiera rispettano il rito del padding inglese.
0: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare, in tempi rapidi e a costi contenuti, misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
7: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
8: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
7: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
8: 0331 59 33 77.
9: 0331 59 33 77.
10: La voce è identità, tono, timbro, energia.
11: È ritmo, articolazione, presenza.
10: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
11: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
10: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
11: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
10: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
0: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Veniamo al sodo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Vadi come parla e non alzi troppo la voce, eh?
2: Alfi! Devi tornare indietro con me.
3: Dove?
2: Indietro nel futuro.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: Unity 40, 30 minuti con le più forti degli anni 80.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: Il Ministero della Sanità avverte che la caccia al bip bip nuoce gravemente alla salute. Vietato ridere del Ministero. Granaglie gratis. I bip bip sono estremamente flessibili.
1: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere.

0: Radio80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box. Allora il maschio orgoglioso, ferito dalla donna che dice che è ingrassato, dice: ah sì, ti faccio vedere io. Chiama la palestra, pronto? Sì, vorrei iscrivermi. Quanto tempo? 6 anni.
0: Questa è 7080.it.
2: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
3: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
2: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
3: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
4: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
7: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
8: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
7: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
8: 0331 59 33 77.
9: 0331 59 33 77.
0: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
10: Ciao splendida radio, sono Guli, chiamo da Lione, sì, non sono vicinissimo. Ancora una volta grazie per farmi rivivere ogni giorno questi splendidi anni 80. Mamma mia che bel periodo, peccato che non ci rendevamo conto che era così bello. Vabbè, c'è un pezzo che non sento più da una vita. Iniziava con tipo Don't Mess with Dr. Dream dei Thompson Twins, se non sbaglio. Aiutatemi voi. Grazie e ciao. Grazie a tutti e buona giornata.

0: 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70.
1: Le bionde trecce, gli occhi azzurri, poi...
2: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Questa è 7080.it.
3: Noi che a Carnevale ci vestivamo sempre da Zorro e le femmine da principessa.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox.
1: Hey Boomer,
2: giovane della terza età.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una spuma nera e un sacchetto di patatine pie. Cagliari, 1972.

7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Do you remember? Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: 8080.it.
1: È 1:05.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Suoi amici sostengono che lei è così irascibile e intrattabile perché non si è ancora sposato.
4: Io sono irascibile e sposato perché non sono ancora trattato.
3: Irascibile e intrattabile perché non si è ancora sposato.
4: Allora ho capito bene. Irascibile e sposato perché non sono ancora trattato. E voi avete avuto il coraggio di dire questo? Razza di matrimoniati che non siete altro.
0: Questa è 7080.it.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. Info@comnect.it. Info@comnect.it.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.
2: Una sera incontrò un ragazzo gentile.
1: Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma vai a mandare un fax allora.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Cazzo siamo a scuola?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
2: Una produzione K-Box.

Avete ascoltato Boom Radio, la selezione musicale dei Boomers. Una produzione K-Vox. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 70-80.

0: Hey Boomer!
1: Puttana, io vado in Interpol!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Bravo!

0: Calmati, Homer, calmati. Fantasmagorico, un'aria proprio pacifica laggiù.
1: Questa è 7080.it.
2: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità e amore. Gioca responsabile.

0: diritti associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it. Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
1: Io vorrei ascoltare, se è possibile, la canzone dei Visage, Mind Over Toy, molto carina.
2: Vuoi una risposta precisa e definitiva? Forse, o forse no.
0: Questa è 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 2.

Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Questa è 7080.it.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Siete su Top of the Pops, la classifica dei 5 pezzi più ballati nei club e trasmessi dalle radio in questo momento del 1985. Le 5 hit sono Tears for Fears, Shout, Huey Lewis and the News, The Power of Love, Aretha Franklin, Freeway of Love, Tina Turner, We Don't Need Another Hero, Aha, Take on Me. Noi oggi ascoltiamo questa.